Laura, de Donat Cadruvi. Oz su entremessa se lamentavan ei, che se gischeg. Las pleunca senza flat, la caglia secca se lamenti. E strusch che il circladur in mainz zon ro affreut, e staus vergaus, ei giun de daut che Laura se gli in storna. Nies auch, in sabi, den ton a fatg vele in pleit discus. Co fosa je po mai, se Laura fus co vossas lunas.

0: Las novitats ter RTR.
1: Suenter malsogna pli lunga, il musicista e componista romansch Alvin Muth è morto la fin demna con 60 anni. Provide la Sicira, in Germania, tem la navigazione interna da una interruzione della rotta del Rhein. A ciaut, magari in zig bletsch, la novemna comincia con fin 33 gradi ad in ulauter urizi. Da pli de quals temas ad Laura, da di os e las novitats della SIS, al microfon per vos è Corinna Schmidt. Biendi. Il dirigent, solista, componist, romansch Alvin Muth è morto in la Vigliadecna da 60 anni. Scossia famiglia ha confermato ihr in vers RTR, è morto la sonda suenter in una più lunga malsogna.
2: Cresce su es Alvin Muth a Razzen in un ravuol da famiglia fitch musicale e tradizionale. Quando es dot anni el stüb già musica a Feldkirch in Austria e più tard al Mozarteum a Salzburg. Alvin Muth ha marcato la scena della musica romanza considerablemente. Dal 1991 è Muth diventato il primo adiutante romanza e la musica militare. Dopo 4 anni è tornato alla vita civile come dirigente e cantatore, ma è composonista. Dal 1993 al marito e pochi anni più tardi fondò la famiglia. L'ultimo aveva Muth il domicilio alla Bassa e la Svizzera Centrale, in Giocella ha dirigito diversi corsi e diverse musiche strumentali. Patrick Wichert, redazione Quero.
1: A noi resta la musica. L'Opener Rock Sedrun ha per il festival La Findemna ses Jubileum de Dijons. Il comité d'organizzazione discurde din success malgrado la concorrenza de autres concurrenzas de La Findemna en sur selva. Tant al venerdì scuoch la sonda ha un probabile mincio mai da quelle 500 persone visita als concerts ai nom e in comunicazione. Cifras exactas ne dati bec, con qua calopener a Sedrun è gratuit. A con quai en Germania, l'apo des el Rhein beim Baut bec pli esser passabel sin l'antich trajekt, de quai avertesce la Assoziazion Tudestia della Navigazion Interna. Schil nivel de l'aua del Rhein se sbassi vin avant, ne possi la rauba bec pli venir transportada senza interruptions, uscia l'Assoziazion en vers la Rheinische Post. Per vide il bas nivel del Rhein an plirs stadis tudes entant aboli ed interim el schumont de cerachlas domenges per camions. Ils Emirats Arabs san extradi in des piprivulus gangsters supponits de l'Irlanda en sia patria. Daniel Kinnan arriva ir saira a Dublin con in avion de la regenza allura directamein veni transporta en in a prajunda autosagertat. Ses Klen, do es so decennis avair fatsch commerzi cun drogas ad armas sin l'antirmund, alla tirs incassa passa ina miliarda euros. Al Klen vien pline vandrin faccia passa do di schmazzaments. Kinahen vien arrestala primavera en ils Emirats Arabs, quae suenter che la polizia internazionale a cercia el durant diagions. In Guaiterel Sport, per la ciclista svizzera Marlene Reusser, il Tour de France Femme e Affin ir con una pitra trompata. Radont 60 km avant l'arrivada e Reusser codata in Incaraun. Con leves blessures, ella ben podi terminar la corsa, al siemi dat in ulterior padest a ella però stui suterar. Con in retard de prest 25 minutes, ella svizzera codata ene vos en il classement general de rang 3 sin 14. Gudegna il Tour de France Femme alla neerlandaisa Demi Vollering. Ich danke l'Atletica Leva, al Campionati Mondiali dels U20 a Eugene e Nils Stadis Uniz, ai da argent per la stafetta della Donna Svizzera, quai sur 4 giadas 100 meters. Pli spertes che il quartet Svizzer con Mara Schwitter, Xenia Buri, Mila Tonazzi a Joy Unglebow e ben en bestadas las Jamaicanas, Bronz e I alas Belges.
3: La meteo.
1: La buon'ora è prima anche in cinz resta nivels, l'ora venne però dec bel fin a mezzdì. A partire dal suentro mezzdì, se form l'ora può spedere pli nivels, a localmente dati er urizis u terracciades. I resta fitch ciaut, con 30-25 gradi e l'endia di notte, a 33 in la regione da Coira.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Id es les 16:05. E nos cumanzains il di e lefne giusta cun es strerar del lesön. Hai, so de sirenes, lora non es que in se, ein til cas normal quo cosa positiv, ma c'è alarms per mera vario motiv tutta fat leger, que muss in storge, c'è de pront per vus oz in bonura, gi vise tots in bun cumanzamaint el lefne, el microfon Natalia Weber. E dopo successo in stato giuglioso, dopo musica.

Pacific Tresil lundesdi. Per to quals ci nos volen cedel tuor, strogliós, attenziun! Hai, ho scelto questa stessa dune da ciò tu no a Luzerne per la Kappelbrücke. Dune da ciò si è libera l'alarm da feu. E con questo punto è già arsa più sotto in collegio se er che il da Luzerne è forse un piccolo trauma da queste novità. Ma questa è proprio lustiga. Da spiego come si mente della stessa da Cialur vavano i pompieri da Luzerne già 19 volte da dire a guardare che la Kappelbrücke arda. E mince volta pudavano tornare qui a tos un giun feu. L'alarm è però tutt'una, è liber. Ma perché? Perché si impizza loro questo alarm da feu se non arde niente? Il problema saien a ragnuns. Quels vem nempe in quei sguaffens da d'alarm fem la lor nies e lor tailes da ragnuns e queste tailes activation in x in un mod l'alarm da feu. Tres quei vavano als pompiers a Luzerna o se già tutto steht a d'una da ciò a cuorre a guardir se tu ades in orden e da d'una d'era quei tot be per vida a ragnuns ci verrò nercer ciò in a plaza un po' in più frascia. Per tu rasch es pudess di meina dir, di alarme spinnen wegen den Spinnen.

Con la Steve Miller Band in Abracadabra è esattamente les 6 e 20. Es ist vos Team Auto o Team Traffic Public? Se vos es la seconda gruppa, allora weiss forse Ergen hat das Studio. Das ist simplemente ihr in der prima Klasse, la der più plazza. Es ist der Kondukteur wegen, allora dice simplemente, c'è no der realizzo, c'è son in prima Klasse o c'è no der bedoce, der forse il fos biglietto, e loro no capite schon in gota. Hai, weiss forse Ergen fat. Ma. Quando funziona sa più, le vie fiers federales, non pesco ci per un problema con precis da quelle persone ci c'entrano in la fossa classe, giusto turisti, fanque ad una d'arciò. E per cui veng usa ad una dottrice l'informazione che si deve fare il bain e guardare che si è anche il giusto vagone, also appunto in prima o in seconda classe, tu tenor il biglietto che si ha. Ci ci resta loro tutt'una in la prima classe, quel paia usa. Usa è a fin con scusas, a vin paio. L'efne passeda e da colore giusto do usce un castro entre Berna e Turic ed es nie informò alla liet che am da guardir da essere la giusta classe. Il passagier, der un turist, va a valore alla fin des Queens enche da paier als 38 francs per il biglietto della mudeda da classe. Discussion non ho qui do un giunas is vava da paier. Di mena, fi attenzione, scusas marches novelen più, ci ci desi la fossa classe o da fer quint, ce l'ho da paier enche un po' da più o forse da fatta ce l'ho survegno una multa. Loco è scritto. Adios.

0: E già è tempo per le novità, che ci danno a so Corinna Schmidt.
1: Il dirigente, solista, componist Romansch Alvin Muth è morto in la Viadechna da Sesantons. Sco sia famiglia ha confermato ihr in vers RTR, el mort la sonda, so enter in una pli lunga malzogna. In Germania può essere rein beim Baut bit bliesser passabel sin l'antir trajekt. Da quai avvertesce la Associazione Tudeste della Navigazione Interna, schil nivel de laudel rein se sbasse vi ne wand ne possi la rauba bit pli venir transportada senza interruptions. Per la ciclista svizzera Marlene Reusser è il Tour de France fam ihr fin ihr con una pitra terrada, so entra in codada ad in retard de 25 minuti e Reusser codada in vossa nel classement general trank 3 sin 14 en l'ultima etappa.
2: La meteo
3: presentata Nikis Cuira, la facenta per mobilias e decorazions nikis-wohnwelt.ch.
0: Senti, allora non ho quindi finito il giardino, ed è un evento bellissimo stato. La buona ora che scopriamo in un per nuvole, ci avete anche qui per ora finito bello, almeno fino a mezzodì, e ci avete mezzì, dopo allora un per nuvole, e ci avete scritto, e poi per l'uno l'altro, o rizzi, o era un po' pluvia, ma la temperatura qua la resta tutta una finita alta, 30-25 gradi in Engia di notte, e 32 gradi in la regione da Cuira. E da me scu mercoledì, dopo allora ence un grado più, vuol dire fin a 33 gros. Ed è un piacere, spero che vous er.
2: RTL. Informativ e divertent.
0: E ci dice già usci ciò, allora domani musica da cialur. Donna Summer con Hot Stuff. Buondì!

0: Musica tagliamo a parlare d'amore.
1: RTL Impuls.
0: In nostra stanza esiste il Mont Tagliem e Roz Impuls per la Belle Italia di Fedrina Hoffmann.
2: Idees de mettere priorità la vita. Per un pan d'oliva fresco c'è da lunch e tiramisù è ormai l'ambrosia. Culinare che mangi suona di mena italiana. Definitiva mangi. Pasta è mia religione. Frutta di mare o scampi in un lud alla riva del mar. In Italia. Da più non dovrà per essere fortunata. Ma per fortuna non stuna in Italia. E ves garantì massiva mangi sul paese. I mesi misteri che ci può insomma dar tagliant schlanks. Con questa cugina divina.
1: Impulse.

0: Degens la set.
1: RTL. Cun la buona nova da Lemna.
0: Es mette a vent, vos giuveis a lotto, già est l'automat, es vuol eis la scherpeira al guadagn, allora es che tu guadagn nu po nir pe io ora. Vos pensais, ma bain, ma allora non ho quedo questa volta in guata, bitais da vendel zedel, e allora accese badais pur c'è il guadagn, d'era usce out, c'è qui d'era il motiv, c'è non ho pudi nir pe io ora, na perché c'è nu vais guadagnio in guata. Preciso qui è capito di una donna in Italia. E noi si domandais forse perché di amperce questo se essere una buona nova, hai perché c'è l'istorgia, non è scopo in a fin. La posizione del cedel dell'otto svava a non cede allora per la firma del trasporto Rützce e quels è un cominciò a cercir, e cercir, e cercir, e alla fin è so proprio anche il camion di Rützce in Cicetò quel un cedel della vittura e riuscì alla totina potrebbe pigliare incontro sia guadagno e non era poco, ma era 1 milione euro. C'è piacere a quella verogia non si può anche immaginare. E noi siamo prendendo da qui mi diventa un cedel dell'otto se non è 100% giura se non ho guadagno in guata. E del resto, attuale mangi è il jackpot vaira oltre Swiss Lotto. Desdoc 2 milioni.
2: Swiss Lotto. Niemand macht mehr Millionäre.

per me questa è una di quelle canzoni che si droglia in me semplicemente un sentimento di leggerezza e di buona luna. Il Backstreet Boys con Quit Playing Games. Vi vi tutti un bel lunedì in 4 minuti dopo le novità.

0: Las novitats der RTR.
1: So enter in Malzogna pli lunga, il musicista, componist romansch Alvin Mut è mort la fin demna con 60 ans. Per vide la Sicira, in Germania tema la navigazione interna da dina interruzione della Rote del Rhein. A ciaut a magari in sic bletsch e la nova emna comenza con fin 32 grads a din ulauter Urizi. Da pli di questi temi da Laura, da di usen las novitats della set. Al microfon provus è Corinne Schmidt. Bindi. Il dirigent, solista, componist, romansch Alvin Mut è mort in la Vigliadechna da 60 ans. Sco sia famiglia a conferma ir en vers RTR, el mort la sonda, so enter in a pli lunga malzogna.
2: Cresce su es Alvin Mut a razzen in un ravuol da famiglia fitch musical e tradizional. Con des dot ans el stib già musica a Feldkirch in Austria e più tard al Mozarteum a Salzburg. Alvin Mut ha marcato la scena della musica romanza considerablemente. Dal 1991 è Mut diventato il primo adiutante romanza e la musica militare. Dopo 4 anni è tornato alla vita civile come dirigente e cantatore, ma anche come posaunista. Dal 1993 al marito e pochi anni più tardi fondò la famiglia. Come ultimo aveva Mut il domicilio alla Bassa e la Svizzera Centrale, in ciò che ha dirigito diversi corsi e diverse musiche strumentali. Patrick Wichert, redazione Quero.
1: Nus restainter la musica l'opener Rock Sedrun apo di festivarla fin demna ses jubileum de Diagons. Il comitè d'organizzazione discurde din success malgra la concorrenza dat autres concorrenzas della fin demna en sur selva. Tant al vendredisco e la sonda ein probabel minche mai de quede 500 persunas visita als concerts en om en in communicazione. Cifras exactes na dati bec cun qua calopener a Sedrun e gratuit. A cun quai en Germania, l'apo des el Rhein beim Baut bec pli esser passabel sin lentir trajekt. De quai avertesce la Associazione Tudesche della Navigazione Interna. Schil nivel de l'au del Rhein se sbasse vin avant, ne posse la rauba bec pli venir transportada senza interruptions, uscia l'Associazione en vers la Rheinische Post. Per videl Bassnivel del Rhein an Piers Stadis Tudests entant aboli et interim als Kommand der Cerachlas Domenges per Camions. En il Silvest de la Spagna an 500 persone stivnir evacuadas per vede din incendi de Guaut, quae comunicesce la regenza de la Andalusia. Il fieu che rot ora la Gevigia aia entant distrui in a surfaccia de radont 8.000 hectares en la provinza Huelva. E per videls ferms venza in les flomas se de rasada sperte meinels ultims dies. Tenor al portal spagnol per incendis de Guaut, incendios forestales, eran ir 37 incendis de Guaut pli pitschens aktivs en l'antir pajais. Ils Emirats Arabs an extradi in dels pli prevolus gangsters supponits de l'Irlanda en sia patria. Daniel Kinahan è arriva ir saira a Dublin cun in avion de la regenza, allura directamein veni transporta en in a prajun d'auta segertat. Ses clen, due sur decennis aveir fac commerce cun drogas ad armas in entir mond. Alla tirs incassa passa in a miliarda euros. Al clen vegn pline vandre in faccia passa dodis mazzaments. Kinahan era vegn arrestala primavera en ils Emirats Arabs, quae so enter ca la Polizia Internazionale a cercia el durant diagions. In guaitere il sport, per la ciclista svizzera Marlene Reusser, il Tour de France fam ia fin ia con una pietra trompada. Radont 60 km avant l'arrivada e Reusser crudata in Caraun. Con leves blessuras aile ben pudi terminar la corsa, al siemi di din ulterior podest aile però stui sotterar. Con in retard de prest 25 minutes e la Svizzera crudata in vos en il classement general de rang 3 sin 14. Gurnia il Tour de France fam alla neerlandaisa Demi Vollering. E anche l'atletica leva al campionato mondiale del U20 è ad Eugene e negli Stati Uniti ai da argent per la stafetta delle donne svizzere quasi su 400 metri. Pli spertes che il quartetto svizzer con Mara Schwitter, Xenia Buri, Mila Tonazzi a Joy Umegbolu e bestades las jamaicanas, Bronze e I alla Spelches.
0: La meteo.
1: La bonura è la prima gentins resta nivels, l'ora viene pro 10 bel fin a mezzodì. A partire dal centro mezzodì si forma l'ora puspe de pli nivels, a local mendatier urizis u dracciadas. I resta fic ciaut con 30-25 gradi e l'engia di nota a 32 e la regione de Coira.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Se la nostra pagina online dopo da leggere il titolo «Becin mafioso ma bain in banchier». Ed è Kreitsche, er senza aver visto il portretto di tuo sclero per ci ci vo, Pierin Vincenz. Per ci ci leggo se d'arcio tema, forse ci vuoi sapere e se ne l'ora stradisci qui in pochi minuti. E il microfono per voi, Natalia Weber. Buongiorno.
0: RTL. Danus. Per voi.

vigur. Schin sie mi va bugen vigur. Schin sie mi va bugen vigur.

0: Perché es fa guerra? Quella domanda ci des oz in dider cioficcia actuela MG Erja als i feins il touch de teater 1799 rivolta e la cadì stib giù intorn. L'Union de Teater d'Intervals racquinta ant il giù liber sper la clostra a Mustè l'istorgia del scumbazzel di sdoce vel centinir ci vaven erlo in grigiun. Trenta rotter appunto scuccia nom disgia il cadì. Als spectators haben proprio die viel Plaisir der Inszenation, die auch erfahrt in Preschunne dels.
1: Questo è bello, speziale, mai visto so io. Super, la storia è un po' rinnovata, ma è in funzione. Quelle cose che fanno già impressione.
2: In il teatro che in verità, in storia che sta innegata, in bella causa. Quei è fig grev da mettere in tuen a cau anni faccio quei anni grandius.
0: Hai, e perciò als 50 actors e las actures pem lasciar vivere insomma questi storgi sul palc drovo quei naturie mangi erfic bjers memes da vostles culisses. Una de delles is la Janet Vencin ci ha la survista sur da lius e tun.
3: Ja, so pola chef io so una assistenza tecnica a digital els Els Santiago Romonc. E lui sta in tecnusage, nur che nu essen, e magari hai forse bo adine il text constat, forse bo adine precis, con quel che nu svein scritsi.
0: Però tutt'una il pubblicum es propi per schwas. In vender di saira vava il touch premiere, nus derens erde quella partida. E vanno soprattutto a poter guardare appunto da vostre culisse. La reportage della premiera udisvus oz a mezzdì in nos magazzin o già usa su rtr.ch e lo c'è taisvus 30 rotter erin c'è una reportage che nus vavans già fat ora vent delle preparazioni. Dimena pacchetto complet per sferquaide da dire guardare il touch de teatro al Gio Liber 1799 Rivolta e la Cadì.

0: Anda ad in retard de 25 minutas e reuter codada en avos en il classement general de rang 3-5-14 en l'ultima etapa.
1: La meteo.
2: C'è dopo da nofter la meteo, na fiche bger, la bunura che scoprimo in cedo l'uno l'altra nuvola, quella svanisce l'ora però era e di 20 fiche bel, fino a mezzdì, a partire dal 7 mezzdì dopo quell'ora però da ciò in per nuvola, localmente poco era in cedir in per guaz de pleuvgia, e resta però in avent fiche sotto di meno il ventilatore, la scienza al melderlo in uccel is, Temperature sono oggi 30-25 gradi in Engedinote e 32 gradi in Regione da Cuira ed è da me Marco di trovare in avendo il clima e il ventilatore a 20 tempi giustamente un gruppo più
1: RTR Unique

Ci so, il cor batte erge un po' più ferm, e nostro candidato del Kicker Isis, forse c'è l'esigio un po' più nervoso, ma è un crai. Oggi va qui in ronde 2 per Mario Seiler de Breil, con El Giovanni Nuss. In 4 minuti, che vuol dire giusto, zieva giovanotti con ragazzo fortunato. Ci so, Mario Seiler, Isis, Eril Fortino, arriva in ronde 3.

0: Ed es temp per Runde 2 del Kikeri 6.
1: Il Kikeri 6. Presentata Folk, vostra potia del Vich in la Regiun.
0: E nos candidat es Erprond e que es Oz. Mario Seiler, buon di ser Mario.
2: Buongiorno Natale.
0: Algina buona fin d'efna?
2: Buon, Pacific.
0: Pacific, se ricreò e plein schwungio per Runde 2 in quel cas. Super. Te lo in po radio, letge Giuseppe, guardo le novità.
2: Buon aus, no.
0: Ok, ma bene. E crai, quando vedi questa volta se nerna purtò o scebger, non so se puoi pretare, or da tutto il mondo mince tematiche veng spera vi una volta da quei no. Guardain se, si grattaggia, ha? Quella ci quinta l'ora alla fine del squint insieme il spunt e oz prisca bundi.
3: Bien di, signor Seiler.
2: Bien di, prisca.
0: L'ora, Jessie, prisca è pronta al flitrolle in me, messer Mario, è pronta l'ora provenza questa runde 2, ha?
2: Ja, qua bien.
3: Bien glitch.
0: Buonissimo. Buona fortuna. El centun vat do quei un löcul nom Jon.
2: Ja.
3: Rech.
0: Ori Nestle ist nach hier Ortsens Duchen de Dude Jans.
2: Ja.
3: Und rech.
0: A la Street Parade de Quistan es emre dunos de Pico 1 Million Fans de Techno.
2: Na.
3: Und rech.
0: La Maisa Magica de Langquart do que de Spequin de Jans.
2: Ja.
3: Hallo.
0: Aspirin es une Inventation tu dasche.
2: Ja.
3: Und rech.
0: Elon Musk planisesche de fabricier la più grande fabrica del Mond.
2: Ja.
3: Yeah.
0: Der Temperatur des Chodes comporta il corbe de più alcohol.
2: No.
3: Drech.
0: Il campione di Europeic d'Atletica Ligera o le quistana Brighton.
2: No.
3: Drech.
0: Il process contro Pierin Vincenz o le a partir de Dozza Berna.
2: No.
3: Drech.
0: Andreas Vialand o guadagnò il bike marathon Lumnezia 2026.
2: No.
3: Drech.
0: In domenica es vava de spetir de Wendel Gotthard per part fine 5 jures.
2: No.
3: Andrej.
0: Alvin Mut, quale fein sind sie, Alvin Mut hat 30 Roter Stüb Jo aus Salzburg.
2: Ja.
3: Andrej.
0: E krei questa, ci stoce una de quelle runde, si non c'è nuvens de correggere Fijib Jer.
3: Ich weiß, kaum wie du Frau mehr. Que è proprio io, scoda fa not, ma la maise magica a Landquart, quale dati perde pi. Dijons, abidjetepi, quindijons. A quei Lyon, el canton vat, qual dins lo integauta quei è Glion. Aber scritt...
0: Exact, scritt ese uscee.
3: Ilans Lyon.
0: Depenso nus provainza fir quale trapla, ma San Mario non es crudo ein.
3: Na,
0: uscece.
3: Ce nus vein.
0: Lo veins propi...
3: Indisch correctus.
0: Indisch correctus, indisch bons pudainza tre meter. Namil. Lura, speranza ce quei voin avendo scher in ronde 3 e lura in ronde 4, ha? Super, allora, sorvegna il demander c'ho il telefono a queste ore e già vi è in evento Gero Fortuna e Georgina Janchi s'annuncia l'ora terrel de mem.
2: Qua bien.
0: Super, grazie Vic ed un bel di, addio.
2: Merci, Samuel.
3: Idea,
1: addio. Il Kikeri 6 presentata Folk, vostra potia del Vic in la regione.

0: Lundes di bonore in 2 minuti les 8 ed era una fin d'efna cum gers avvenimains. Trent Rotter il bike marathon Lumnizia. E là ho quedò un nuovo victor con un tempo de record. Janis Baumann del Igis ha guadagnò per la prima volta il bike marathon Lumnizia ed è stato su quel 38 km o se svelge con un giunotter Enzel.
1: Ja, für mich bedeutet er eigentlich vielleicht mehr, als man denkt, weil ja, in den letzten paar Jahren vielleicht ein bisschen zu kämpfen hatte mit Resultaten und so. Und schlussendlich bin ich einfach happy über meine eigene Leistung, wie ich mich gefühlt habe auf dem Velo und pushen können. Und ja, natürlich ist es cool, so grossartige Fahrer auch zu schlagen. Ja, ist super.
0: Hi, ich bin allora guadagnò la corsa de mountainbike um Brian per poche secundes ens Andrin Belli de Sagan il Victor de l'Empasso.
2: È stata una buona battaglia con Janis Baumann, abbiamo proprio dato il gas e ci abbiamo lanciato. C'è che alla fine finale non c'è il mio record per Janis, per me già è buono tutto, ma è proprio giunto. In una quarta crisi, allora avevo cassato per mettere qualcosa che non lo può più sarà.
0: Se funziona qui al dente il sport. Completò il podest con terzo, allora il turicese Timon Rüegg ci vive a Clostra, Fedri Barandun dell'Engedine stventò quarto. Per le due, o Alin Epp del Centun Uri triunfò. Tutto in tutto, es waren participedes 120 persone, sed il presidente del bike marathon Tino Soler es fitch content.
3: Ja, tracciato il marathon, ja, se ha un essere in te de pli, aber a se è patraccio in crei sbiars, aber nu se sono con questi gir contenti, con una buona cifra, aber de pli prende in zadina bugien.
0: E tutti una se è appunto contenti. O se è il 35 il bike marathon Lumnizia, allora erder ciò i storge, ed è nide scritto i storge con un nuovo tempo de record. Pick me up.

plein bir con un titel tutto fatto normale, «She said». Ma allora dopo che da quelle canzoni ci si legge il titolo e spende semplicemente che «C'è diamper desquist ossa». Preciso schöne. Wein sind schon pront, einzels Novitäts. Novitäts da allora per vos giuste in 4 Minuten. Trenta roter allora der ciò einzels kurt. Una survista del Caspirin Vincenz. E punto, quist titel c'è da mena gio, ci tono schon po' in curius, vien della Olivia Rodrigo. E da nom Stupid Song. Una stupida canzone. Per c'era d'una, ter leins.

0: Las novitats ter RTR.
1: Quattro ans vender la prima sentenza. Il process intorno all'antrejuchchef della Raiffeisen, Pierin Vincenz, va oz en la proxima ronda. Sender in una mazzogna pli lunga. Il musicista, companist romansch Alvin Muth è mortla fin demna con 60 ans. A ciaut, a magari in sic bletsch, la novemna comenza con fin 32 grads ad in un lauter urizi. De pli di quals temas, de Laura, dati ossen las novitats de las oz. Al microfon provus è Corinna Schmidt. Biendi. Alla Dreciera Superiore a Turic va il cast dell'antrejuchchef della Raiffeisen Pierin Vincenz oz en la proxima ronda. Quai quattr ons suente la sentenza en la prima instanza. Lura veva la Dreciera distrettuale sentenziar Vincenz a ses compagn Beat Stocker a passa trais ons prajun. Quai tranter auter provida defraudaziun, sfalsificaziun de documents a provida bitch a weichmana an drecelas facentes. Conter questa decisione vevan als pertuciats fac recurs. Per vide la dimensione straordinaria del cas alla Dreciera Superiore planisa 10 dies per il process. Finché la sentenza vien proclamata, duri probabil plirs mais. Il dirigente, solista, componist romansch Alvin Muth è morto in la Vedechne da 60 ans. Scossia famiglia ha confermat ir an vers RTR el mort la son de suenter in a pli lunga malsogna.
2: Cresce su es Alvin Muth a Razen in un ravuol de famiglia fitch musical e tradizional. Con 18 ans el stübgia musica a Feldkirch in Austria e più tard al Mozarteum a Salzburg. Alvin Muth ha marcato la scena della musica romanza considerablemente. Dal 1991 è Muth diventato il primo adiutante romanza e la musica militare. Dopo 4 anni è tornato alla vita civile come dirigente e cantatore, ma anche composista. Dal 1993 al marito e pochi anni più tardi fondò la famiglia. L'ultimo aveva Muth il domicilio alla Bassa e la Svizzera Centrale, in Giocella ha dirigito diversi corsi e diverse musiche strumentali. Patrick Wichert, redazione Quero.
1: Nus restainter la musica, l'Open Air Rock Sedrun apo di festival fin demna ses jubileum de Dijons. Il comité d'organizzazione discura de din success malgra la concurrenza de autres occurrences de la fin demna en sur selva. Tant el venerdì sco ech la sonda ein probabel mitja mai de quede 500 personas visita als concerts, ein nom en ina communicazione. Cifres exactes ne dati bitch, con quel l'Open Air a Sedrun è gratuit. A cun quai en Germania. La podessel rein beim Baut bitch pli esser passabel sin l'antir trajekt, de quai avertesce la Associazione Tudestia della Navigazione Interna. Schil nivel de lau del rein se sbasse vin avant, ne possi la rauba bitch pli venir transportada senza interruptions, uscia la Associazione en vers la rheinische Post. Provide il basso livello del Rhein an Plirs Stadis Tudesch entant aboli ed interim al Schumont de Cerachlas Dumenges per Camions. En il Südwest della Spagna an 500 persone stuvenir evacuadas provide din incendi de Guaut, quai comunicesce la Regenza della Andalusia. Il fieu che rot ora la Gevgia aia entant destrui in surfaccia de radunt 8.000 hectares en la provinza Huelva. E per vidals ferms vents sein las flommes, sed rasade sperte mein als ultims dies. Tenor al portal spagnol per incendis de Guaut, incendios forestales, eren ir 37 incendis de Guaut plipicens activs en l'antir paiais. E dank der il Sport Tennis, la Belinda Bencic stat in il quartfinal del Turnier der WTA a Toronto, la Svizzera na lascia na gina chance alla Filippina Alexandra Eala, che aveva ordavant pudeves divers set victories en Serie. Bencic abatile nummer 20 del mund con 6-4 a 6-0. En la prossima ronda fronte Bencic lura sin la nummer 4 del Turnier, l'americana Coco Gauff.
3: La meteo.
1: La bonura è prima anche in 5 resti di Nivels, l'ora viene però detto bel fin a mezzodì. A partire dal centro mezzodì, si forma l'ora per spedere più Nivels a localmente da tier Urizis o Dracciades. I resti fitch ciaut con 30-25 gradi e l'indi di nota a 32 in la regione de Coira.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Vos kun scheiß far so quel gü, es un vares dure chel kun scheiß. Synunis le solitare pigliese e kun me, e loro squinte sui che spilles tot kun se, che se ie in sach de dormir un per plövge, kun to se da mangir i. Ma unisle non stu ad una esser un mantun se blun ein til mir. Na unisle so esser bger de pü. E qui se vava erge il centedur de nos sempre verte il di. Il sempre verte il di doque ternus intorno les oce vainc. Per vus al microfon Natalia Weber, je vis un bel lundes di.
0: RTR. Unic e simpatico.
4: Ma se essens giatter isles e mer, ristains ergiste lo. Destinazione mare de Tiziano Ferro.

0: con musica romainca tres il lundeschdi.
1: RTL, quai il sempervert dal di.
0: Mincende nos drove in lö de recreazione, in lö in uce stobain, in uce l'orma pognir a pos. E questa vava Peter Eber ergia ins 40 anni. Lo, el pubblicio si album Jede Bruchze Insel. Quella single, quelli stess titel, una canzone, ci ins lascia in semgier un po' della quietezza e la recreazione. Precis qui, ci es drove forse giusto in lündes di buonura. Con Klimts, Damir, Tislas Ocevainch.

0: Con Supreme de Robbie Williams is at Ventoles. Oggi metzi da novitäts con Corinna Schmidt.
1: Alla Dreggiera Superiore a Turic va il caso l'anterior chef della Raiffeisen per Im Vincenz, oggi è la prossima ronda. Quai quattro anni sono le sentenze della prima istanza. Vincenz, assieme con poi Beat Stocker, erano venuti sentenziati a passare 3 anni per giugno. Sin l'antico mondo è morto l'anno passato 350 gidantres e gidantres umanitars. 186 delle persone sono solette ben venite smazzate nella strivola di Gaza, 17 sono morte nel Sudan, come sono cifre attuali della Aid Worker Security Database. A Belinda Bencic, stata

0: Con 30-25 gros in Engia di Note e 32 gros in la regione da Cuira, la clima lascia in stanza da dormire da me e mercoledì, tanto che ne è un po' più ciò con fin 33 gros.
1: RTR, informativo e divertente.

Arterin lündesdi ils disch de Wastin des Weinschens las nov. Questa fin defna vain su surnir la triste novitet che Alvin Mut es mort con 60 anni zeva lunge malattia. Il componist, dirigente cor e solist rumensch dere una vusch concheinte er cotter RTR. Trent roter in postu prüde quisch solo ca.

0: Edina da Ces ne giavijo ils dodes brigants con il cantus fermo sur selva. Ma era els veissavava ad una da Ces telefonò per gratulir e salutir. O celdera er giaster nus per intervistas. O se, per exempel, giustence il december passò in nos arts musical e nu celore quinto da sia infanzia.
1: Mai genitors ambagliau casa con quasi nuot. Nus ven stu spagnà minchia da ciun raps. Nus trais devan tots, valentada main balapai, avai mai giu in aien bal de curom. Questau gref, aber, nus vein totina saveu ce ga segi l'important. Avai nadina giu tot qua ca nus duvraven. Cun son bab, sco scolaste rectur, el veva in sentiment per afons immens. Adel figlieva tot possavel che non stette in baina. Nus vain de fons in si. Adina, musica, musica, musica, musica. Adesci vevan bugis de nes, compravan i instruments per nus. Cantà, cantavan nus mincia, gli, a quai in quartet.
0: Un discorso proprio fitch interessante con una voce spudes in città di Lertiers Ures. Depuis della vita di Alvin Mood, vanns nus remesso insembel in un articolo completo 30 roter er con un riguardo anti l'archiv con un video del 1989 in cui RTR aveva fatto la visita al giovane Alvin Mood a Salzburg. Resta di mene bence da dir grazie fitch per tutta la musica che ci regalò.

Un'incredibile voce, Cher, con Strong Enough. In 11 minuti le 9 e scu prossim, dopo per voi ed era un po' per me. Una delle mie canzoni predilette fin oggi, e se non esiste più uscì nuova. Del 2008, James Morrison insieme con Nelly Furtado e la canzone a nome Broken Strings.

0: Las novitats der RTR.
1: Quattro ans suenter la prima sentenzia. Il process intorno al Juchchef della Raiffeisen per Im Vincenz va oz en la proxima ronda. Alla giugada da tennis svizzera Belinda Bencic stat en il quartfinal al turnier da WTA a Toronto. De pli de quals temas da Laura, dati os en las novitats de las nov. Al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Biendi. Alla Dreciera Superiore a Turic va il cast dell'antre Juchchef della Raiffeisen per Im Vincenz oz en la proxima ronda. Quai quattr ons suente la sentenzia della an prima instanza. L'ura veva la Dreciera Districtuale sentenzia Vincenz a ses compagn Beat Stocker a passa trais ons prejun. Quai trantar auter pervida defraudazion, falsificazion de documents a pervida bitje weichmana an Dreclefs facentas. Unter questa decisione vevano gli spartucciati fatti ricorsi. Provide la dimensione straordinaria del caso alla Dreciera Superiore a planisà 10 dies de process. Finché la sentenza viene proclamata, duri probabil plirs mais. Sin l'entir mond en morts l'an passat 350 gidantres e gidantres humanitars. 186 de las persunas en sulette man venides mazzadas en la strivla de Gaza, 17 en mortes en il Sudan. Comusen cifras actuales de Aid Worker Security Database. La statistica serve sco referenza per organizacions de git e regenzas della valutazione del sviluppo nel sector de las schmanaces de segertat. La statistica muss plinavant che passa 230 collaboraturas e collaboraturs de organizacions de git en venits rapinats l'an passà. En l'Europa del West, en els dus ultims mais, el fanadura del cercladur, stat usche tjautschko anche mai. En media, en la temperatura stade zer 25,6 grads, quake prest 2,8 grads pli tjaut che la media del 1919 fin al 2020. Quae communicesce el servetsch del clima de la UE Copernicus. Depi il maggio è la regione stata partucciata da quattro onde di celira, quale sia straordinario bler per la regione. In conseguenza è als livelli dell'aua della grande parte del flums clara mai sotto quel della media. Partucciati sono soprattutto la Seine, al Rhein e la Donau. E anche il sport, tennis, Belinda Bencic stata nel quartfinale del turnier da WTA a Toronto, la Svizzera na la Schanadina chance alla Filippina, Alexandra Eala, che aveva ordevant pudi festivar 7 victorias in Serie. Bencic abbatte il numero 20 del mondo con 6-4 a 6-0. In la prossima ronda fronte Bencic sin la numero 4 del turnier, l'americana Coco Gauff.
2: La meteo.
1: La mesdia sin la prima decce bel a partir del centro mesdia so formulura per spede pli nivels a local mendatier urizis u dracciades. I resta fitch ciaut con 325 grads e l'endia di nota a 32 en la region de Coira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: La buon'ora per RTR è già buona fin, ma ens c'è sordun l'ora per il programma di Lenz Mezzdì. Passiamo a fare un piacere a qualcuno, qui con regalir la cupina, qui fai su giusto scoprossem al microfono per voi sentire fin alle 9 mezz, Natalia Weber.
2: RTR, Mes Radio, Mia Lingua.
4: Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in, let me tell you.

0: Però se ils dis de vostra no quedo in gines gratulazions inscrit finuose, forse ci do però uose una per telefon.
1: La cupina. Presentado il bogna in giadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognaingiadina.ch
0: Se vos conosciais a cucinci festaggia oz anniversari, veis plagiar di una tazza esclusiva da RTR. Non doque da comprare, non doque ne ho scelto da guadagnare, quella doque better news durante le gratulazioni. L'ora se non c'è usa, fem plagiar a cucinci festaggia oz anniversari, telefonei al 0800 20 25 30.

0: RTR lascia regalir la tazza d'anniversari e dots poco e ferla Ottilia Colomberg da Cuira, allegra meins.
1: Ja, bin di. Ots feste vesce mia figlia, si u coronta si a tavola l'anniversari. Nus lesen gratulare della e già visar tu bien e la buona sona da te cor.
0: E allora spola allegrir d'un regalin in più una sorpresa dat RTR nus metteins in posta della cupina, sperans che fanns in plagiare alla ursi, che vigens un bel di d'anniversario delle e per elle donotile che vigens un bel di.
1: Ja, bin die Ewuse, du bin.
0: Grazie viel.
1: Ursula Colomberg, Jos, la seconda Schlateine.
0: Scriveins es l'adresse per c'è il postin so.
1: Colomberg, Jos.
0: In un cielo da portirle. Il pacchettino, eh? Grazie viel per l'informazione ed un bel di.
1: Ewuse, grazie viel. In bidi, sta bai.
2: La cupina.
3: Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno in giardina.ch.

0: Pacific, Tresil, lundesdi, las 9 vangeis, elias tu ceas surpiglia, l'ora las 9 mezz l'emischun. Enz, c'è so dumpero del studio, vai si tutt'un in c'è das gugende da savair, c'è ci capite tutt'ar te, Elias?
1: Ma io non pigliano un po' pacific, po' lundesdi in
0: Italia. Buonissimo.
1: Però no, dodina oz, i storges da del main, trais persunas c'è da ci fare in altra forma con art. Una nuova protagonista, unsere quinta de musica, c'è schon da c'è teile della scena. Un Fabrizio Tübes, unsere quinta delle Tübades, c'è un lequist venerdì a Rujain. Ed un artista romansch, ci vive da spet 55 anni a Roma, uns da una piccina in vista in sia vita.
0: Una proprio interessante è questa una protagonista da cittare la scena il primo di notte tradizione amicizia che è cresce la lietzò della vushna è che qua c'è un piuttosto concient
1: è crea in c'è un savaran schon cittare la nostra radio savarana.
0: Ok, da più non tradinze però. Vai da terleri in evento RTR, la sdeja d'un quarto di mena c'è taidla la scena con una nuova protagonista e dice a dia, c'è vision c'è tutti un bel lundesdì. Mio nome Natalia Weber, alla prossima.

Las 9:30 RTR. Lündes jetzt desch de vos 2026 bun e bel di Romancia. Con RTR dats compagnia auditiva per lanciar quest'efna. No jo vain, no imprendain, no te dain musica e tot quai a modo pacifica. Fin a mezzdì, qua per vo al microfon Elias Tsutseos. Belgische Kunno.

Summertime Blues. Il sta de Eddie Cochran qua per RTR. Bons in valur de 50 francs. Regalai no oz a quella persona ci sa ci c'è no cerciain. Non ci di cerciain a pro RTR nempe una roba, una ciausa o minusa. Als ci si lascia descriver con trais cevazins. Quest cevazins, quest ce taivet, fin già ossa via RTR.ch. O allora qua in 30 minuti, curci a nom ci ciausas.

0: gold. Gold, de loi. 43 minuts passa las 9, vuol dir. No l'anschein un quiz qua l'indus di pro RTR.
1: Che chauses. Presentata Nickis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
0: Noi avem un oz per bons de Nickis in valor de 50 francs. Noi cerciamo sco a d'una, una chausa, e noi avem l'oe per 5 propostas. Quis qua non es più als che chausas de campionati mondial o de estate italiana, quis de c'è che chausas classic, tradizional. Tad lai bain, quis qua cerciamo.
2: La chausa può avere plires funzioni. La chausa è in classica nizaivel. La chausa può avere in da dance e da dora.
0: Una chausa ci desi un classica nizaivel, ci può avere più funzioni e ci può avere da dint e da dora. Se avete un'idea, telefonai 0800 20 25 30. Se avete una soluzione, telefonai 0800 20 25 30. Proposta numero 1 RTC Chausas, buon dì, qui sei Elias.
3: Sala Claudine del Monte, in dì Elias.
0: Buon dì, donna Claudine.
3: Io ho provato col barometro.
0: Il barometro, il barometro. Può avere più funzioni, classica iniziale, può avere da dient e da d'ora, tot, o halt una parte da dient, una parte da d'ora funziona er. Il barometro. Donna Claudine, non stai a cercare in avanti.
3: Ich
0: stesse meins, grazie. Proposta numero 2. Chi è riva o rivada in la linge?
4: Sì, buon dì. Chi è Anita parli di scuola?
0: Buon dì, donna Anita.
4: Buon dì, Elis. La mia proposta fu la spina dell'aua.
0: La spina dell'aua. Per quella, vai, più se funziona... Es potesse se qua cremo discutar. In mince cas es po es qua in classica iniziale, es po dovrar da dient e da d'ora, la spina da laua, donna Anita, quella là. Nu cercai non è.
4: Che in avanti.
0: Qua è fine. In bel di.
4: Istese mai. Ciao. Ciao Elisa.
0: So, il tappeto finì qua, or da dalch motif, però al quiz quel funziona mo d'una, quel io vai in mo. Telefonai in avanti 0800 20 25 30 e non fai in avanti con proposta numero 3.
5: Che ben dica e duf del suain.
0: Buon dì, donna Emelda.
5: La scua.
0: La scua. La scua, qua è definitiv un classiker. Ci non ha da forma de specienz ons. Può avere più funzioni, può creare argomentare. Es può dovrar da dain da d'ora la scua una fitch bella proposta, donna Imelda.
5: A bobura.
0: No.
5: Bien.
0: Un bel dì.
5: Grazie. Ciao.
0: 0800 20 25 30, dus propostas an lö qua mo per na chausa ci può avere büsses funzions ci desin classica nuziaival e ci può avere da daint e da dore ce cerciaina charas candidatas charas candidats. Buon dì, ci sa telefon.
6: Bien dì, che è Giacken Steger Denis.
0: Buon dì, sir Giacken.
6: Io dico la cazzola.
0: La cazzola, o no gessan la lume in valader può avere büsses funzions e vesa sa dit. Una funzione principale è da far lume. Classica iniziale, può avere da dente e da d'ora. La cazzola. Sir Giacca, non stai a cercare in avanti?
6: Quel fa bene.
0: Un bel dì.
6: Un bel dì e quella.
0: Grazie, arrivai. E la proposta finale, l'anvera ci a quella. Buon dì, ci sa il telefono.
7: Allegra, qui è Carmen.
0: Buon dì, donna Carmen.
7: Allegra, also ja le posso schon dir che le di.
0: Hai.
7: Also ja di res al handy.
0: Al handy, Al handy, col a definitiv büsses funzions, es crea er in tant un classiker nizaivel e es poi war da dein da dore, in giucis vol, es poi war al handy. Al handy, donna Carmen.
7: Hai.
0: Am di splage.
7: Ah, ma vai. Io non penso a provare proprio.
0: In mince caso. Grazie Fitch per il telefono.
7: Grazie.
0: Un bel dì.
7: Grazie, ciao.
1: Ciao. Presentata Nickis Cuira. la facenta per mobilias e decorazions. nikis-vonwelt.ch.
0: Deman, io vai allora per 60 francs. E le proposte che vai fatte oggi, tutte da accettare in pac moment, via rtr.ch.

0: Las novitats ter RTR.
1: 4 anos vent la prima sentenza. Il process intorno all'anterior chef della Raiffeisen per Im Vincenz va oz en la prossima ronda. Ad els ultims dus mais en stats uschi ciaut schwank mai en l'Europa del West. De pli de quals temas ad Laura, dati os en las novitats de las dies. Al microfon provus è Corinna Schmidt. Biendi. Alla Dreciera Superiore a Turic va il Castel Andrejuch, chef della Raiffeisen Perin Vincenz, oz en la prossima ronda. Quai 4 anos suente la sentenza della prima instanza. Lura veva la Dreciera Distrettuale sentenziare Vincenz, a ses compoin Beat Stocker, a passa 3 anos per giun. Quai 30 auter per vida defraudazione, falsificazione de documents e per vida bitch aveichmana an drecchelas facentes. Conter questa sentenzia veven als dus partuciats fac recurs. Per vida la dimension extraordinaria del cas alla Dreciera Superiore penisa 10 dies del process. Finché la sentenza viene proclamata, duri probabil plirs mais. In China procura in stemprada troppas con plievge intensiva avens pura scus per impediments. En la metropole de Shanghai è il traffic al moment restringi. Plirs lingias della metro ne cosession bec ed er navettas abastiments ston restar en il port. Per via del stemprà en er prest la mesedat del scolz da ad a Shanghai venit stricciats. Les autoritats an appellà alla populazione de restar a casa. Il stemprà con il nome Dolphin veva ordavant ciugionà dons en il Giappun ad en autres parts della China. En l'Europa del West, en els dus ultims mais, el fenaduche del Zercladuch, staats usche tjautschko ang mai. En media e la temperatura staatetech 25,6 °C, quecke prest 2,8 °C pi tjaut ca la media del 1919 fin al 2020. Quai comunicesce al servetsch del clima della UE Copernicus. Depi al match e l'Europa del West stada partucciata da 4 ondas de celira, quelche saia extraordinari bler per la region. In conseguenza en er als nivells de l'aua de la grande part dels flums clera mein sot quel de la media. Partucciats sein sortot la Seine, al Rhein, alla Donau. Sin l'entir mund en morts l'an passat 300 gidantres e gidantres humanitars. 186 de las persunas en zulettemen venides mazzadas en la strivla de Gaza, 17 en mortes en il Sudan. Comus sunt cifras actuales de Aid Worker Security Database. La statistica serva sco referenza per organizaziuns de git e regenzas si va per valitar el svilup en il sector de las manatges de segertat. La statistica muss plinavant ca passa 230 collaboraturas e collaboraturs d'organizaziuns de git en venits rapinats l'an passat.
2: La meteo.
1: Davamas dies in la prima dece bel, a partir del suenter mes di se forma l'ora puspede pli nivels, a localmen dati er urizis u derecciadas. I resta fic ciaut cun 30-25 °C elenge di nota a 32 en la region de Coira.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: RTR. Mes di, mes radio.
4: Ed è l'ultima evento delle vacanze da sta. Per su fans probabil senti meins mostats. Isalegaran da tornar pro amies ed amies, ma der cest ar su bot per ir a scola tutta di in pedal bogna vert, na als per tutta se tots. E per di nitors, der c'è in pain de più quietezza a casa. Se qua è buono na, qua lascia decidere vo. Pro RTR, celebrai namo un pa quest'ultima evento del programma da sta. Con diversi punti del programma, in quest'ora, per esempio, con la domanda: c'è tagliare la scena? Nuova EFNA, nuova protagonista per l'ultima ada di questa città. Elias Tuzeas al microfono. Buongiorno.

0: Musica romantica da Chad Afeu, con fin qua pro RTR. E da propos musica romantica, romancia, conosceva da della qua?
1: E fec musica da pop romantica.
0: Ella è la nostra protagonista dell'EFNA, dell'ultima EFNA del programma d'està. Proceta della scena. Quella rubrica è giunta a domandare a musicisti e musicisti per tips e storie, impulsi di musica. Analog, autentic ed anti-algoritmus. La voglia è una canzone.

0: Quista es fingera una fitch bella canzone, Hard to Say I'm Sorry, da Chicago. Cioè, potevet forza scovrir qua, pro RTR, malgrat ce l'es un po' più veglia, ma a propos scovrir, no vaini a una rubrica per scovrir musica.
1: C'è taidla la scena. Inspirazione di storges de musicistes e musicists.
0: Scoprire musica è quella divisa, quando sto essere nuova musica, come può essere musica che forse non vive semplicemente non abbiamo conosciuto o c'è in blida e può essere un re-scoprire musica. E questo è l'ultima fine del programma da sta e con qua è l'ultima fine di questa rubrica, c'è taglia la scena in cui non scoprire musica. Un ultimo protagonista di questa fine dà tips e storie di musica per imparare nuovi impulsi, per vostre playlist. E ci c'è la es, potete voi indovinare qua un piccolo aiuto.
2: E faccio musica da pop romance e ci si conosce mai ognuno quando sai, ma forse ci si conosce mai loro per via della radio o per via delle media o sui concerti.
0: Ci sa, la musica che il nostro protagonista porta, quella è la dozza spranza or da vostra sopce qua in lunedì di avamezzi pro RTR.
2: Ed è uscito che non vengono più a parlare a parti, ma quando eravamo a parti, loro erano uscito che viveva pro il DJ Adune, The Fat Boy Slim, la canzone Praise You, aveva la crea nom, quella c'è ding, ding, ding, ding, ding, quella era da quel tempo, fece concentrato.

0: Fat Boy Slim, con Praise You. Qua pro RTR. Musica che è stata popolare, curcia la nostra protagonista da c'è tale della scena, è stata mo in sortida. Cice e es, c'è tips di musica che ci damo, e c'è storges che ci racquinta con mince tip. Qua è da dire qui Stefano, in Glurotter, con pro RTR, mince di les deje d'un quart, o d'un air via RTR.ch.
1: C'è Tidal la scena.

0: Rihanna, questa umbrella qua aperta alle 10 e mezzo. Als 10 de vos 2026 è l'ultima fine delle vacanze d'estate. Daemo programma per grand e piccina.
1: Il Challenger.
2: Presentato il concert da voce suaves, Le Corne Noir, Jörg Andrea Bötticher. Il 15 d'agosto in la Baselgia Claustrala a Mustè.
0: Oz, der Mann e Puschmann, wo dir als 10, als 10, als 12 de vos, und du als 10 d'aventures romanches per ufans a Wintertour e Turic. Mince di a partir de las 9, kun program vast, event Sambria, event Fabricia Roboters, event Fataliert. Als Kurs kommenzen mince di las 9, al Kurs de Dots sarà un pa massa tard, ma per deman o Pushman ce te vedemo infos via calendar.ch. E l'ora a deman lö amo als per grand e pitchen e quai es un Kurs de pitturar a Trun. La va mezzdì per ufans, la va mezzdì per giuveniles e la saira per cresciuts. Di mene per mince età program. Fin questa saira spodevet annunziar pel curs de pitturar de deman con Jessica Specia a Trun. Tot les infos via calendar.ch.
1: Il Challenger.
2: Presentat il concert da voce suaves, Le Corne Noir, Jörg Andrea Bötticher. Il 15 d'agosto in la Baselgia Claustrala a

0: Stay, musica svizzera. Bastian Baker, qua pro RTR. Weinst du la Sündisch? Wollte lave den Lündisch die avam jetzt die in der Spiel Dumilidesch, organisierst il Museum Regional sur Selva. Minche hada la Seira avant Nossa Dona de Wurst, die mene als Katordisch de Wurst, las Tübadas. Gestern ist der Kommune de Rougein, le Hospitant de la Tradition de las Tübadas. Avant radon drei Sons a Florian Jakob de Sumvitsch. Surtout la responsabilità nabe per curar la tradizione delle stubades, ma anche per costruire le stubes. E quella è soprattutto la sua antecessura Anton Bass. Gabi De Gonda ha discorso con l'uomo da 36 anni, Florian Jakob, il costruttore di stubes, ed ha voluto sapere che storia ci sta davvero quel strumento alpin.
1: La tiba grigiuna è in sesso in Bordeaux in Dalt, che al passo trovava un tibau da clamare la bestia, a chi trovava nessi d'altro per clamare a una manchco c'erano dei signali, che devono signali da libro per libro. La tiba era proprio di Rienneu o di Lenn, allora con l'industrializzazione, cioè le uvenue che hanno fatto le prime tiba o da Sturz, l'originale fosse la tiba in Sturz als, al di un primo che ha bagiato la tiba è stato Anton Paniers di Sagogne. Quella fa il 1920 la prima tiba in Sturz als che io smetto o il Museum Regional di Uyon. Questo è Lucas Cadruvi, questo è Alberto Plazas di Rabius, al Marcel Bass, a Dio. Quello è di quelli che non conosce che hanno fatto tiba.
2: Florian, vous construis la tiba attualmente in mesh, e tu dici che è messing, in una tiba lunga, stretta, ne ve? Vous essas de stagnè de professione construis quella setter vus en vies lavoratori e la casa paterna. Che fascinesce vus vide quei instrumenti, aisi la tradizione, ni gli instrumenti cotal?
1: Io sono della in gran fan da tradizione, a quei a secodina fascinau mai de quella tradizione veies, a cui a vai odiu che il Marcel ancorevi in successur, l'aveva domandau mai, a che vau semets proms de fa quei. Già come fa? Vaglio un flau in una passione, questo se del qua proprio mi è passione da fare le stibes. Io faccio le in mesh, io è bo original, ma la ragione che io faccio le mesh è che gli strumenti normali sono in un mesh, a fare buruina, a con quel che è in mies, che si trova si dà per il mises, un flot souvenir per il mises, è il flot che fa buruina, che ti inviamo.
2: Ad gli AMB instrument?
1: Già, quello è già scandito su quei sogli speciali che non ho mai visto in attiva. Sciablone, vaglio sorpreso del Marcel, lei va, c'è un già sorpreso qui, le masire del Lucas Cadruvi di Suvain. Qui hanno mai indirizzato, non è importante, ma che tenga lei le tibe originali, sono le masire che scogliamo. Faccio anche mai ne sa, le masire tibe, semplicemente non esce.
2: Also Florian, vos sunais essets. Ad e proxim venderdis che junde las tibades, sunais vos e con ulteriurs, nov sunatibes. Costo in si imagina che kins audalu nivesa il sunatibes?
1: Also la correnza in ciò è sco ninchon che ins vese buon tibades, ins auda el, poi in ciò è da mezzo la zoc, con una stafetta, in tibada ranciova, ad al prossimo risponda, ad al tibada in le posizionai un tuon rujoin, ad al propri toccan in chilometri in ot lauter. A poi ai leu per da signal in lauter. A suenter, rinnoi in ustos, dius in plat scola, a su noi ne un leu dan in concert. Al punt culminant ai Ave Maria, che vien clamaus al Minchon, che vien clamaus dal Pauli Bass, de Sumbic, a quei hai una tradizione con la studia nebina da avon nostra donna d'uost.
2: A c'è monta quei per vus personal main da cirà sin quella moda quella tradizione che gli è fit veglia?
1: Io hai gran chafan, sono nell'orst, io hai stel manavi la mon per la tradizione, poi hai da quei che si stira bu vai a perder, a di fai propri chafan da vedere che la io hanno interesse da udì quella storia che si porta via da mon quei.
0: O che Florian Kajakop, constructor de tubes. Las tubades en l'œil vender dici vegn a partir de las 6:30 in plaza de scola a Rujain. La stafetta de las tubes comença las 7:30. Più tard dailura iramo concerts del sunna tubes de Korns d'Alp e l'Union de Platiales Murain. Tot quae cun usteria del cormische dau de Rujain di mena una bella sera de compagnia quist venerdì. Infos in detail sinclea via calendar.ch.
3: Danus? Danus?

0: In 10 minuts batte las ündes, tempo in per in pisse Mainz, per was l'ündes die, wam ins die.
1: RTR Impuls.
0: L'episodio 8 dell'autore ingegnerisa Fadrina Hoffmann.
2: Ed es de metter priorità in la vita. Per un pan d'oliva fresh gesse de lunch e tiramisù esti ormai l'ambrosia. Culinare che mangi suona di mena italiana. Definitiva mangi. Pasta es mia religion. Frutta di mare o scampi in un lød alla riva del mar. In Italia. Da più non dovrà per essere fortunata. Ma per fortuna non stuna in Italia. Eves garantì massiva mangi sur paese. I mesi misteri che ci può insomma dar taglianz schlanks. Con questa cugina divina.
1: Impulse.

0: las novitats der RTR.
1: La Lia Romantscha stoppia a rinforzar sia visibilità, cu resulta da una nova evaluazione fatta in incumbenza della Confederazione. A provvide di una powerbank in avion della Suisse sto da nuovo mein atterrar d'urgenza. De pli de quals temas ad Laura, dati ossenes novitats delas Indisch, al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Biendi. La Lia Romantscha stoppia far de pli per contanger sia gruppa en mira, specialmein als juvenils la diaspora. Quai ebbe ina de sis prioritats strategicas proponides en il nov report de la promozion de las linguas en il grischun. L'evaluazion è venida faccia de la FHGR per incumbenza de l'Uffici Federal de Cultura. La Lia Romantscha stoppia plina van rinforzar sia visibilità e sia rolla sco consciencia romantscha. Ader sviluppar vi avanti a promozione delle lingue digitali. Il report constatesce però che la LIA ha fatto progress, in speciale della professionalizzazione del suo modo di lavorare e delle sue nuove progette. Alla Trecciera Superiore a Turic va il cast dell'anteriorchef della Raiffeisen per in Vincenz Oz in la prossima ronda, quai 4 ons suente la sentenza della in prima instanza. Lura veva la Trecciera Distrittuale sentenzia Vincenz a ses compoin Beat Stocker a passa 3 ons prejun. Quai 30 auter provida di fraudazion, sfalsificazion de documents a provida bitch a weichmena an drec las facentas. Conter questa sentenzia veven als portugiats fac recurs. Provida la dimensiun extraordinaria del cas alla Trecciera Superiura planisa 10 dies de process. Finché la sentenza viene proclamata, duri probabilmente più mais. In avion della Suisse ha studiato d'urgenza senza viadi a Boston. La ragione per il stop a Dublin è sta in una powerbank scuola Suisse a confermarsi in vers l'agentura de novitats Kisten SDA. L'avion con 206 persone a bord sai a 60 questa notte kurz sventa la Strais e la capitale irlandese. Già alla fine della durch vevi da un incident tra in avion della Suisse che era viadi in il Stadis Uniz. Quai provida di una boxe da cerciar o reirs. Depi l'anciata de l'on e il diever de powerbanks a bord bitch pli lubi. En l'Europa del Westen, els dus ultims mais, el fanaduche del Cercledur, stats o scicciautsco anc mai. In media e la temperatura stadet 25,6 grads, quae che prest 2,8 grads pli ciaut che la media del 1919 fin al 2020. Quai comunicesce al servizio del clima della UE Copernicus. Depi il match e l'Europa del West stata partucciata da 4 onde di celira, quae che saia extraordinari blech per la regione. In conseguenza, en als nivels de lau della grande parte dels flums, clera mein sot quel della media.
2: La meteo.
1: La vamesdì è il primo antec bel, a partire dal ventremesdì si forma l'ora per spede plinivels a localmente dati urizis u derecciades. I resti fic ciaut con 30 25 grads e l'endi di notte a 32 in la regione de Coira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch.
3: Powerbanks procuren per problems sin schwolz. Nabe powerbanks para erofans.
4: Dopi dodin più tardi in quest'ora.
3: E non dodin dodin romansch. Ci ha decis con desdot ons da dire stübjar art in Italia. Sta oz con zettanti trai sons a modine la. Ci es l'immigranti co el città sia via in Italia. RTR ha in vista in questus e da più temas. Elias Zuzeos, al microfon, allegra.
2: Mes Radio. Mir stand.

0: Tiu-tiu-tiri-riu, Baker Street, Gary Rafferty, desch passà las Undersch. Estate italiana, varat du di, impere adas las ultimas efnas, uscea in un non prono qua pro RTR, custa sta, e sper nosa gruppa de viadi RTR, ci destata sotto il nome Estate italiana, las dus efnas passadas in Italia, es è stata un'altra redattura girando in Italia, un po' più botto, come insomma della sta. La Prisca Biglielli è stata alla cerca di romanzi e romanzi che hanno città in quel bel paese, un nuovo di casa. Per una serie di profili hai la visita a quattro persone, tante rotte Florin Isenring, il figlio dell'artista su Silvana Concente, Toya Isenring. E il figlio magari bozza vu, che l'art è sia via. Alle partì con 18 anni per studiare art in Italia.
1: Quando ero scia io ero giornalina fascinata di art rinascimentale. Quello vuol dire Leonardo da Vinci. Sì, hai sapevo che sono gli premi a Firenze. Però lì sono io l'ustaus in permanenza. Quello che faccio in via di Tocangiù a Roma, vai a una grande differenza di mentalità, per cui che Florentins è piuttosto scogliere le vie riservate, e questo è un buffetto italiano. Allora sono restato scherzo.
2: Also du Roma weiß im Flau in autre Energie.
1: Autre Energie, autres Dimensions a quoi allo tungeu per mi da idea.
2: Per resta pratica bei Lutz proximus decedi,
1: sens. Ja, proppi, sì, sì.
0: Azza Florin Isenring seit tanti drei Sons. So kuppa mo d'una mincia di con art, no vive proprio a Roma, ma bein ora è il vert a vetralla da quello e da sia vita d'udina, ma un po' di più, qua in pac tempo. Coprim però un po' musica. Linda Wolf con Change You e giusto a cuore da voi, Zoe Me con Jamais Été Cool. RTR, live it. Non ci è bello, c'è un compagnia.

0: Cun desdot ons haja el savü che ch'el vöglia far nempe art. Per quai a Florin Isenring schmiss de sias uras da dira scola clostrala da Mustè a paquetà sias robas e de sia Firenze per stübgiar art. Da Firenze è l'ora meda a Roma, già ce l'ha vivù passa 50 ans. Oz con 73 ans, vive l'ora entro il paese in un lecis nomna Vetralla.
1: Oh, io vai abitavo bia ans decenni a Roma sez, a lu ans a cu ans a lu a vonda, da quei traffiche tot... Allo sondio aveva già una dina il giovista di un pausi la tiara, poi mi è lungo Roma ne ven. Allo è quella la tiara dils etrusks, le già dina tracci neutirmai.
0: Leonardo da Vinci ha fatto lui als etrusks. Cosci des da viver ora sul paese, a mia collega Prisca Bigliel voglio savare da visitare e d'insembus ne stats a far Commissions.
2: Salve. C'è un... come si chiama? Grande Impero?
3: Grande Impero, sì, come?
2: Integrale.
3: Integrale, vuole? Sì, sì. Una pagnotta intera?
2: Sì.
3: L'ultima rimasta.
2: Ah, bene.
3: A posto così, signori?
2: Sì. Mi deve essere un cucchiaio?
4: No, qual è? Picca.
2: Grazie, arrivederci.
4: Grazie. Che fosse un vin?
2: Il vin, l'embera jetzt l'ho preso.
4: Also, prendi risotto, dovrai naturalmente in Alf.
2: In Alf, sì. Qui c'è un euro, sei scia.
4: Mi ricordo che sono Müller-Thurgau in della Svizzera. Che legge. Ah, let's boycottare in Zosa l'Italia. Boh?
2: Sì.
4: Pino grigio. Ecco, è buono mai mamma d'un per cucina.
2: Per cucina o concours.
4: Quattro. Già è qui, ma qual è ciun?
2: Ciun.
4: Ciun non è quale sis.
2: Miracci.
4: Mira, qua è pino grigio che fosiamo tra i saventi ciun.
2: Di, di, questo.
4: Tu ne bain.
2: Exact.
4: Vanzi tot?
2: Di, bain.
0: Si è allora proprio dato un risotto. I cocidesi, insomma, da viver, sco artisti in Italia. Qua è do divet entro il profilo attuale. Da du dirst co Podcast via rtr.ch, sind klärt, dass du leider per impressions visuales, Porträts e Videos, o alternativ dein Profil da der Lehrer Radio Küste Seire, qua pro RTR. La sese mezz va la Repetition.

0: George Ezra, Green Green Grass, las 11:32. Corinna Schmidt, per plagiar.
1: La Lia Romantia stoppia a rinforzare sia visibilità da far de pli per contagio sia gruppa in mira, specialmente als giovanils e la diaspora. Quei ebbe duas de sis proposte strategiche che vengan proponidas en il nuovo report della promozione delle lingue en il Grischun. In avion della Swiss, che era da viaggio a Boston, ha studiato d'urgenza la notte passata a Dublin. La ragione per il stop beach planizzare sei sta in una powerbank. A tel nudata Svizzer, noi ponte e su qualificiamo da sovrana per il mezzo finale sur il 50 metri del final, campionati europei da nudar a Paris. Con Sestemp è il destinato sta al secondo spert in la corsa d'eliminazione.
0: La meteo. A partir del davo mezzi es forma magari in cinus nüvles, local mein da orizis o razzades. I resta fit chat con tanter 25 grazie linge di notte e 32 in la regione da Coira. Da man e marcurdi vene l'ora da c'è. Più bel, amo più bel, con 33 grazie.

Se qua non è musica per la stalla, non sai. I chantan da Chalouz, i chantan da Steyla, città, Summer in the City, The Loving Spoonful. Ciaras auditurs, forza conosceivet quest'un qua. Qua scoltun ad l'avion ci signalisesce da liar la cinta. Avant la partenza o ci spo far liberi la curce l'avion es splaccia. Pro la partenza non varrà d'udì o non varrà voluto dire in ufanta Canada, qualtun. La giovgia passata, nempe, avant la partenza d'un avion, sin via pro la pista da partenza. Cool l'avion, sai l'ufant, nempe sta zu da se setz e da sai do sta vehement contro la cinta. Ni genitors, ni la squadra responsabile da Porter Airlines aia podi quietar o per svader l'ufant, quai han scritt medias canadaises sün base dad informazions della airline. L'avion ves in sesto vis volir da Victoria a Toronto, or da motivs des giurezza, perché l'ufant non leva liar la cinta, es l'avion però torna pro gate. Per vici fusi massa lönge de lasciar abbandonar ufant e genitor plus bagage da l'avion, stevaro la fin mince persona abbandonar l'avion. Grand frust per passagiers, però un de des a relativa e vencita las medias ce lo fant pareva de davar tema. Del resto, els jasts quasi allora al di de vo podu tor un otesvol a Toronto. Dimena, la cinta de l'avion ce vonus li aiva tant l'auto, la darai una multa, però ant l'avion la gnarai un pain più stantus. Ce vonu levet li arco la cinta avant la partenza.

0: A ciascun dall'estate italiana. E se Marcus Petendi sta l'evna passata tante rotte era Napoli. Bovarà dudinci nelle storie al radio. Napoli, tenor Marcus, un lec con calur e d'umidità infinita, buon da mangiare. E all'ultim, con uno challenge counter, ce non inviderà più. Che ce l'ha raccontato in nostro podcast, il Dustanus. Un di questi counter è qua.
1: Avant qui sulla piazza Garibaldi, c'è quella per la stazione principale di Napoli, è Fitch Blair povertà, also è Fitch Blair amur di Oar, ma la stazione quella è top modern e picco bello, c'è un crass contrasto per parte. E dovevamo dire ancora fumare una, e non resti in cina di andare, sigaretta, dai, easy, piglia duas.
0: Mm-hmm.
1: Però qua ha svelto fatto la ronda e loro sono andati
0: no
1: in sé in Cots Colombs e loro aiuto c'è corri all'hotel
0: aiuto con Miklas Miklas da Pan
1: c'è più una Miklas da Pan
0: più di quelle storie si batterlezz per distrarre voi un po' da vostra mincia di dai la più nuova episodio del podcast il Sdus de Nus via Play RTR.

Elias Tuzeos, Dija Revair, caprondas RTR, per intant. Tona Poltera surpiglia pel magazzin dallas dudas e non so din l'ora la mezza d'arce per una porzion gratulazions dals desch da vos. Intant, Romancia, grazie per l'attenzione. Ci vis vin avant. Buona compagnia auditiva con ondas RTR.

0: Sheeran, Shape of You, das RTR. Das Dudesch im Metz.
1: RTR. Las Gratulazins.
2: Präsentado il Bogn Engiadina a Schuol. Il Bogn con Aua Minerala. Bognengiadina.ch.
0: Jubilares e Jubilares dels Desch, da Wurst, an Ots Spranze in Dida Bellezza. Es ist das Lündersdi. Spranze ist ein Anniversario, Ots Ciresti in Buna Algordanza. E forza può RTR procurar per una parte di quel plagiare. Con gratulazioni, live al radio. Per quello potete voi pisserare insieme con noi al telefono o via WhatsApp. Una delle giubilari del giubilare menzionato sorvegna due buoni per il buon in giardino a scuola. Le stesse sorvegna gratulazioni via formulario, telefono, telefonin. E vale di meno la pena di annunciare qua e gratulare. Al microfono. E dal telefono per voi, Elias Zuzeos. Gratulazioni inscritti via formulario nuova una ozzoni in giugno. Vuol dire che noi dai giusto un sguardo. O dai l'inglese, ci c'è capitato con la nostra cupina oz, la Ottilia Colomberg de Cuera. Hanno per telefonare sull'appello della cupina e qua per la figlia. Ursi Colomberg de Unterfaz, c'è oz, 47 anni.
3: Oggi festeggia mia figlia il 47° anniversario. Noi le siamo gratulare della e di avvisare tu bien e la buona sanità di cuore.
0: E noi ci avvisiamo in clia tutto il buon e bler plagiare con il pacchettino, con la tazza, con la cupina d'anniversario ed in perduceria. Tocco a tramettare ad Unterfaz per il 47° di Ursi Colomberg. E con qua l'anciano fin già ossa ufficiale, meinsch, tutto il giovus spontans.
1: Per vos? Con vos.
0: Se volevi gratulare live al radio con giovus de musica, vostras giubilares, giubilares, dels desch de wurst, telefonai ossa 0800 20 25 30 e con un po' in fortuna godogna vostra giubilare, vostra giubilare. Dus bons pel bon ingiadina scuol, notrain la fin dell'emission La Büscia. 0800 20 25 30 ponderai c'è dir, ponderai una canzone e l'ora grataia una bella gratulazione.

0: Jimmy Cliff. Quai fa buona luna qua in studio, da RTR. I can see clearly now. Un quart da luna. RTR te live con le gratulazioni. 0800 20 20 530. Il numero per gratulare. Giovisar musica e pisserar. C'è vostra giubilare, vostra giubilare. Se vien forza, due spons per il buon in giardino scuola. La Corinna Bott da Valciava è la prossima in linea per gratulare ed ha giusto una lista intera di giubilari e giubilari. Donna Corinna, allegra.
1: Allegra, Sarelia.
0: E sur lascia il palco della, è in ordine.
1: Hai, grazie, Fitch. No, oggi è proprio una riscia un po' più grande. Also, in prima linea le gratulare a nostra figlia e qua fu la Dina Bott. Hai, ci sta osa Hinterrhein e ella complisce oggi 24. Allora vieni a dire Touch, questa mia mamma, ella è da Cierf e ella complisce 85 anni. E allora non dici più in giugno, non dici che non vieni più su perché io sono in l'auto e io non so preciso, non ho per tutto da. Allora adesso è di Florina Cenet da Müstair, allora è Andrea Vital da Sancia Maria, allora è Rino Regensburger, quel sai, quel viene 29 anni e quel sta a Schlin. E allora è Albina Prevost, Albina Hohenecker e quella sta a Fuldera. Io les gratulare a tutti e gevuser a tutti. Fici un bel dì e natural buona sandà, contentezza e fortuna e tutto il buon.
0: Chi di quelle persone farà la più grande festa?
1: Ma, qua non sai, la nostra figlia sa io nulla, perché c'è quella lavora in quella ceseria da Splügen e quella farà questa sera un po'. Usli non sai da dirci, no, qua non sai.
0: Ok, ma speranza può dare noi un po' lanciare la festa con un po' musica, per chi ci vuole, il giovis di musica, quel è dedicato ai posti della figlia.
1: Preziso.
0: Beatrice Egli, verliebt, verlobt, verflixt nochmal.
1: Preziso.
0: Ok, donna Corinna, grazie per pisserare, per tante gratulazioni e un bel dì, Giovigina.
1: Stessa mente, grazie a te.
0: Arrivai.
1: Arrivai.

0: Verliebt, verlobt, verflixt nochmal Beatrice Egli, weiner du die. In sepper püsses differentes jubilares ma impustüt per la ladina bot da Valciava ci avanci quattrons, la Corina bot la mamma è stata al telefon. Non fanno in avant con una jubilare da Trun ed è la gratulante, ven da Trun, la gratulante a nome Rita Tomaget ed è sos al telefon, donna Rita, allegra.
1: Allegra.
0: No gratulaina di una vagina.
1: Jelle vale gratula Elvira Polcari zinses na vonton de divijade la toto bien stavi na vonza un escolai el nom da mio Marcus Diau
0: 90 ans Elvira Polcari dai forza ir una festina ot
1: na ot bocca aber pitar zigir
0: e lura ela passa erdona Rita colom
1: Jeja, mon è kun.
0: Ok. Prima, 90 anni Elvira Polcari, celebrai no kun Weiße Rosen aus Athen, Nana Muscuri. Per c'è quel giavus de musica?
1: Io voglio, è la bia roses, della play roses. Lui va a usciare quella canzone.
0: Una bella idea. Donna Rita, grazie per il telefono ed un bel dì.
1: Grazie a lei, Elio. Addio,
0: grazie. Per Elvira Polcari, Chats 90 ans a Trun. Weiße Rosen aus Athen, Nana Muscuri. Il nome da Rita Tomaget. Da Trun.

Weiss e Rosenhaus a te Nara Muscuri, du di per Elvira Polcari de Trunci aus 90 ans. Scho voleva gratular qua live Jubilares in de Jubilars, podevet qua erfar via telefonin con in SMS o in WhatsApp 079-270-0007, il numero de telefonin, col plena in vos nom, col messaggi es in clear er quelles Jubilares, quest Jubilars hanno una chance sin dus bons del Boninger di una scuola, no tran la büscia, no tran la sort, la fin dell'emission. Di mena, Lingias libras, telefonins libras per vos giavus, als primis giavus WhatsApp sun fin giarrivats, quest pleana giusto sco prossim. 079 200 70 07.

0: Date Night Menü, hallo, wein du di e wein in vertemp effektiv tschüffen mo in Telefon. Roland Regensburger es al Apparat. Ci gratulesch a ses fill. Allegra, se Roland.
1: Allegra, se Zeus. Qui es Roland Regensburger. Ai, alles gratulare mis fill, Rino, per ses compliant, el jevulger tot el bun, se nai fortuna, e c'è il resto scocciales. E se in chiare, in flotte, in lustig.
0: Vain ci no vons a lots, al figlio. Es qua è fin già l'età a vonda per fare la grande festa o ven quella l'on ci vien?
1: Ma è che c'è la grande festa, non era questo l'on ci vien, ma le so la metà da mai.
0: Ah, o se ben?
1: Sì, o se.
0: Ah, interessante. Also, il stesso se ci fa un figlio, al Rino, per ci va su.
1: No, il... hai preciso, per ci va su, sono quando il conto il distine.
0: Okay. Ah,
1: dai, punto. Ma allora lei si vermanci.
0: Ah, e non le interrompo.
1: Le vermanci. In cui sei netta l'ingrazio, Rino, per tutto quello che fai insieme. Noi andiamo insieme alla chiaccia, a pescere, fai insieme alla musica. E vai in urs, bellezze, da noi voler risare insieme. Questo proprio bì. Alzo, questo impaiabile ci sia.
0: Qua è sficcio.
1: Quello è il tuo grazie.
0: Vain ci nuovo ans Rino Regensburg celebrai no culs set nanins e la canzun al set nanins. Il Rino fa parte con la gruppa.
1: Ah, Rino, sono io per set nanins e per cui le si giuvuso questo toc per essere.
0: Sì, allora, spranza d'odol qua e in snappo gli attellare da voca per noi la pagina d'internet. Tra me tanto saluto a Rino Regensburger, Sir Roland. Grazie per il telefono e per quel flotto splats per il film.
1: Grazie, Fichu.
0: Un bel dì.
1: Bel dì.
0: Grazie.
1: Ciao.

Ils Set Nanins, coola chanzun Set Nanins, giuvisa per Rino Regensburger. Ci auts 29 ans, no vendo dir il bap al telefon al Sir Roland Regensburger. Ot passa l'una, RTR live et colura delle gratulazions, nos palc per vos giuvis, per jubilars. Das desch da wurst, e nen avant fin gianja dit, no vendo fin gia sonin per WhatsApp, se dosa vain un pa temp per peler als prims dus, ci vain sonin, al primis per Irma Blumenthal. Bingin, uns lessen gratula ad Irma Blumenthal a Lyon, sin siu si attonta ciuna avel on, giuvisa tot bien, quae giuvisa ils Algeriers. E lura, vain a sco prossim sonin un salit, Salut per Andrea Vital da Santa Maria. Forza se guardai, vedno vanno avanti al telefono di c'è da qua un giubilar con nome Andrea Vital da Santa Maria. Ossa se vanno in l'età, quella sta qua in WhatsApp, allegra, per il 52 anniversario di Andrea Vital da Santa Maria. Gratulando da tot cor, in a Closa, Branclada, da Diana, Selina, Fadri e Cla. Vediamo un po' di tempo, se volevi gratulare alle vostre ciare e ciare per l'8 anniversario. 079-200-70-97. Non per leggere i vostri messaggi. E il vostro giubilare, se avete la chance di guadagnare due buoni per il buon ingegnere a scuola.

0: Con Relight My Fire de Dan Hartman ist es l'ora 3 de spassar l'üna. Davant ci fermo in telefon Mario De Vonas de Saluf all'apparat. Sir Mario, allegra.
1: Buonasera, allegra.
0: Buonasera. Non gratulaina d'un anterior collaboratur?
1: Jawohl, che si ist Tarzisi de Parmas de Saluf, al Festival de Tantons. Ah, nos vain lo Grobleron, dann zemen, presch Trentons, si fa Sandaple, ah, def stum bon kumarat, ah, di Javir, del, tot it bon, der resta sana frisch, vedem blip la reg da, da, de la chacha, la cola gruppa, ad ecco il mio figlio, ah, ci vedem bella, zemen, ad ecco il beadi, ah, sa resta sana frisch.
0: C'è tanto ons Tarzisius de Marmas. C'è il Tarzisius per un tip? Fal un po' festa.
1: Ja, c'è la lui e c'è un punto per festa. Allora, il bel punto è questo, gli mette a hocca. Un po' blera, ma c'è il fosso di folgrezza, che è deserese riuscire.
0: Allora, questa sera daimo una visita a vera la festa, o? Partecipare. Ok, c'è tanto ons che fai una con geografia sur Mirana del cor viril sur ses. Il Tarzisio sei un po' un cittadino la gente musica cors?
1: El è stuanti cor viril sur ses, è stuanti cor viril sa loc, sa dosa el bici in play a io, cadere. El te la vogliam da picco anche.
0: Ci l'ora tramettai una fici in quel salut. Sir Mario De Vonas de Saluf, grazie per il telefono e di una bella festa col camarad.
1: Grazie a tutti, un bel film a te.
0: Grazie.

0: Geografia surmirana, cantada al cor viril sursès per Tarcisius de Marmels, chauts 70 ans. Desch doppa sa luna, no ein chüfe mo in telefon all'apparat da Berna, Daniel Beart, allegra, buona sera.
1: Buona sera Elias, ciao. Exact, viadi plunziu per spen contra Berna.
0: E sün viadi nüa di meinte mo un jubilar.
1: Exact, da gaben nüa mo un jubilar, zwar el Rolf Albin, io credo che Orion de Leon, aber sa Trinos, lavura del Marciau de Guerra. Io credo che LM ci tenne responsabili, che abbia le sbaglie, alle neuve ci ne vengono. Io credo che LM ci tenne responsabili, per cui mi ci tenne. Allezza, oggi ci incontri con uns, io le sono trovato in divisa tutto bien, buona sanidad, c'è sain, forse in Zinze, ma sei spegnata. Quella canzone, de Dario Hess, osa in lotteria, la prima e la seconda.
0: Hai, no, vien chargeo, una c'è no leven e quella è effettiv pronta, also è il primo gewisch.
1: Also, guarda, tu per ninzo, è il primo.
0: Barlot.
1: Zwar, Barlot. Yeah.
0: Dario Hess Band. Ok, per Rolf Albin de Lyon, c'è 55 ans, Barlot de Dario Hess, sun gewisch de Daniel Beart. Sir Daniel, buon viadi, grazie per il telefono.
1: Grazie, bin bis und wir sind sicher. Ciao, Elias. Ciao, Messi. Ciao.

0: Barlot, Dario Hess, per Rolf Albin, da Oriunda Manchlione, ci sta, o sa par Trin, venendo di 55 ans al, e con qua arrivano fin già. Il prossimo telefono, tutti i telefoni ci arrivano oggi la seconda metà dell'emissione. Questo è molto interessante, ma è qua a lui per noi in clear. Ed ossa al telefono Diego Quinter da... Ossa sto aiutare, ma è la pronuncia di questo nome romano da Fazerol. Vadrols?
1: Vadrols.
0: Ok. Sa Diego, ci ha oggi il piacere?
1: Oggi il Martin Palino, nos barba Martin, ho il 692 Zavel. E l'intera famiglia Quinter, Augustin, les gratulare da tuo cuore, ci vogliamo tutti buoni per i prossimi anni di voto, con la bella canzone, il 12 Troubadours, insieme a cui Alvin Mut ci va, da Falera.
0: Il 12 Brigands, cantus firmus sur selva di Alvin Mut per Martin Palì da Tuzan. 92 anni, dai là, una piccola festa, forza o questo dis?
1: Ich spiele per ella, aber noch so raus, noch bitte partite, noch so ein Juhe, noch der Dekor, ein bisschen Poke, Jote, noch so ein Arbi Pacific.
0: Ok. Sir Diego, allora, finir con la musica, tramitano saluti, già grazie a Fitch per il telefono, di un bel dì.
1: Grazie, Tinante Mainz,
0: adia,
1: ciao, tschüss.

0: Ils dodes brigants, cun cantus firmus sur selva e cun alvin muot, ci des, cosa vos avarat, trapassa din cuort una resumazion din cins punts culminans de sias ovras chatavet via rtr.ch. Qua è stata un giavus de musica per Martin Palì de Tuzan, ci hats 92 zons. Dus whatsapps anna molle, qua in quest'ora avanci non stai concluder or de motivs de temp qua, e qua è una un whatsapp per Anita de Gondamon, a cumpa di alz, festeves Anita de Gondamon oz natalezzi. Cara Anita, de cor, gratulano, sentiu natalezzi, giavus in tot bien, in bidi de fiaste e carsalitz, Manuela e Vendelin. E allora vai a mangiavus per Andrea Emin Pais Vital, perché ci iscrive un Armon Vital, e les gratulare a mes frar Andrea per ses 52 av l'anniversari. Saluts Armon.
1: Danus?
0: Ed ossa l'aina bemo trar la sort per gratulare ad una persona che oz anniversari. E ci desnuda la manzonata qua in quest'ora. La sorte per due buoni per Bongiadina e questo tramite in no. Rolf Albin, ci ha 55 anni, ci desorionda mangiare da Lyon e sta ossa a Trin. Ci vediamo bler per con due buoni per Bongiadina scuola. E ossa, da scena gratulare in nome da RTR ad una pruna giubilare, una pruna giubilare. Un'ora ci des l'istè stata più plena che pensare. Tot il buon, vo tutti e tutti ci vai tutti anniversari als des de vost in nome de tutta la squadra RTR. Spranza potevet vo malgraci des lundes di passantare un bel di con vossas charas e chars, mangiar forza al buon, fare un bel viva, forza dai una bella surprise, forza dai da fingere la buon'ora in toc tuorta ed un bucin sulla masella, ci sa. E mince cas tot il buon, con sandà e con buona compagnia, se c'è quis di, resta ein in vos cor. Quasi stat delas gratulazioni dels desch de vost. Grazie fitch per l'attenzione. Al microfono è stat Elias Zuzeos. Giavisch, un bel di. Alla prossima ada.
2: RTR, las gratulazioni. Suente mes di tar RTR. Con sempre verz. Hits. E scovridas musica non-stop messe insieme da nostra redattura de musica Raida Janette.

0: Las novitats ter RTR.
1: La Lia Rumantscha sto plidentar meglier sia clientela. Es in la via del partenza e da ir in greve accident cun dus morts. Ille las duas, mi nom Erwin Kaduf, benveni. La Lia Rumantscha sto sa posizionar pli clair en il minchedì. Quede musse in a evaluazione della scuola auto professionale dal Grischun facce per incumbenza della Confederazione. Baina testa l'evaluazione che la Lia preste grandiosa lavoro tra cudis de plez o curs de lingua, plin avant lauda ella la professionalizzazione e la porgida digitala. En il minchedì, en las unions, etter l'economia fecen si astentas dentant memia pauc effect. Expertas ed experts recomandan a la Lia de sa posizionar politica main pli clair e de plidentar intenzionada main juvenils e la diaspora. Ier su intermez di ai da in accident mortal sin la via dal partenz. Tranter schiers e grüsch e in auto con numeres schwitzers vegni kurz unter las treis sin il vial opost ed e collida la cun in auto con numeres talianas che veniva incontra. La collisione è stata talmain vehementa che l'auto talian e vegni auzza e sdarmana sin la saif directiva. Il manigiuns talez è mort, ma dema main in a cun passagiera. In ulteriore cun passagiera e vegni da blessada greva main. Il manigiuns svizzer in a dona ed in ufanten vegnits blessats mezz grev. La via nazionale N28 è stata serrata per rond 4 ore e mesa. Zurruera sei da sonda su intermezzodì in accident con in para sgulader. Il pilot de 65 anni, che prendi parte di una corsa, è cruda giù in territori gripus e sa blessa greva main. La ragione exacta sto anche venir sclerida. Tenor comunicazione della polizia ai alla rega sgulail in un ospital dal Cantun Lucerna. In avion della Swiss, che era sin in sgol vers Boston, ha stui far questa notte in atteramento d'urgenza a Dublin. La Swiss ha confermato in rapporto online dal Blick. La ragione per l'incidente è FIM, che è sorti di una powerbank. Da pilenciat dall'on ne si bec pli lubita d'uvrar powerbanks a bord. L'avion che partì ier sera su entre la Sisa Turicchia aveva 206 persone a bord, saia atterrà si gir e senza ulteriors incaps in la capitale irlandese. Passagieres e passagiers aien passantà la notte in hotels. Expertas ed experts examinescen l'avion avant che il può tornare a Turic.
2: La meteo.
1: Oggi stati per gronda parte su lei durante il suo intermezzo si formano in cinz nivels de cumulus e local poi dar da racciata si durizis. In la Val Müstair vengono 27 gradi, in sur selva 26 fin 30 ed in la regione da Quira 32 gradi.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
0: Il suo intermezzo di der RTR.
2: Und sempre verz. Scoverides. E hits.
0: Musica non-stop.

musica de temps, cura che mes tat e mia tata erano anche giuvens. Quai en il semperverz tar RTR.

0: las novitats ter RTR.
1: La Lia Rumantscha sto plidentar meglier sia clientela. E Simone Hammer è nel final dal Sejlung als campionatis europeis d'atletica leva. Egli las trais, mio nom, Erwin Kadov, ben veni. La Lia Rumantscha sto sa posizionar pli clair en il minchedì. Quede mussa ina evaluaziun dalla scola auta professionale dal Grischun face per incumbenza dalla Confederaziun. Bain attesta l'evaluaziun che la Lia presti a grandiosa lavur tar codis de plez u curs de lingua, plin avant lauda ella la professionalizaziun e la purgida digitala. En il minchedì, en los unions e tar l'economia, fecen si astentes dentant memia pauc effect. Expertas ed experts recomandan a la Lia de sa posizionar politica main pli clair e de pli dentar intenzionada main juvenils e la diaspora. Ier su intermezzdi ai da un accident mortal sin la via dal partenz. Tranter schierse grüsch e in auto con numeres Schweizers veni kurz unter las treis sin il vial opost ed e collida con in auto con numeres talianas che veniva encontra. La collisione è stata talmente vehemente che l'auto italiano è venuto a uzzare e sdermanare la safe direttiva. Il manegione stalez è morto, ma demamain in alcun passaggiera. In ulteriore alcun passaggiera è venuto blessato greva main. Il manegione svizzer in una donna ed in ufante è venuto blessato mezz grev. La via nazionale N28 è stata serata per radont 4 ore e mesa. In avion della Swiss, che era sin in sgol vers Boston, ha stui far questa notte in atterramento d'urgenza a Dublin. La Swiss ha confermato in rapport online dal Blick. La ragion per l'incidente è FIM, che è sortita in una powerbank. Da pilanciata dell'onne si bec pli lubide duvrar powerbanks a bord. L'avion che partì ier sera su inter la Sisa Turicia aveva 206 persone a bord. Saia atterrasi gir e senza ulteriori incaps in la capitale irlandese. Passagieri e passagieri hanno passato la notte in hotels. Experti ed experti esaminano l'avion avant che può tornare a Turic. Simon E. Hammer combatte da una sera per medaglie in il Sejlung als campionatis europeis d'atletica leva a Birmingham. En sien primen prova è Ehammer se gli sin 8 meters e 10, quai ca basti per rang 7. Ils 12 meglier sen qualificats per il final. Il meglier della qualificazione sta l'italian Francesco Ettore Inzoli con 8 a 34.
2: La meteo.
1: Mardì e mesemna es requintar con Blair Soleil in cins nivels de cumulus e singulas dracciades e durizis dentant mofic local. A quire poi venire in fin 33 grads.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chattais sin rtr.ch.
0: Il suente mesdì der RTR. Un sempre verts. Scovrides e hits. Musica non stop.

0: vus al puls della musica. Dal sempre vert, suril hit, finter la scovrida. Uscivaria, scola vita.
1: Listen, and I know you think I'm happy all the time.

0: Houston, ich habe ein Problem.
1: La Stadt con RTR.

0: Las novitats ter RTR.
1: Moldau acclama a navoses ambassador rus suenter in incident al confin con l'Ucraina. E Simone Hammer è nel final dal se lung als campionatis europeis d'atletica leva. Il da squatter, mio nom Erwin Kadov, benvegni. Per vedere una drone che esplodide nel sit del paese alla Repubblica Moldau clama a navose ambassador russo per s'accusegliar. L'incidente capitale confin tra Moldau e l'Ucraina. Il Ministero dell'Exterior ha scritto in ex che si tratta di una greve violazione della sovranità di Moldau che ha periclitato la città di Sesburgais. Reports de Vart Dons o Umfrendes na Datina Jeans. La presidente de Moldau, Maia Sandu, ha criticat l'incidente de Palà ad una fin de la guerra russa contra l'Ucraina. La Lia Romancia sto a posizionar Picler en il Mincedì. Quede mussa in evaluazione della scuola autoprofessionale dal Grigion faccia per incumbenza della Confederazione. Baina testa l'evaluazione che la Lia prestia buona lavorta, cudis da plez u curs da lingua, plina vant lauda ella la professionalizzazione e la purgida digitala ed il mincedì en las unions e ter l'economia fecen si astentas dentant memia pauc effect. Expertas ed experts recomondan la Lia de sa posizionar politica main pli clair e de pli dentar intenzionada main juvenils e la diaspora. Hier sunt intermezzi ai da in accident mortals in la via dal partenz. Tranter schies e grüsch e in auto con numeres Schwitzers vegni kurz unter las treis sin il vial opost ed e collida con in auto con numeres talianas che veniva incontra. La collisione è stata talmain vehementa che l'auto talian e vegni auza e sdermanas in la saif directiva. Il manigiuns talez è mort, ma demamain in acun passagiera. In ulteriore con passagiera è venuta blessata greve main. Il manegion svizzer in a donna ed in ufante è venuta blessata mezz greve. La via nazionale in 28 è stata serata per don 4 ore e mesa. Simone Hammer combatte da una saira per medaglie in il Sellung als campionatis europei d'atletica leva a Birmingham. En si in prima prova e Hammer si gli sin 8 metri e 10, qua che basti per rang 7, il studis meglier sen qualificats per il final. Il meglier della qualificazione sta l'italian Francesco Ettore Inzoli, con 8.34.
2: La meteo.
1: Mardì e mesemna esi de quintar cum bler soleil in cinz nivels de cumulus e singulas dracciadas e durizis dentant mo fitch local. A quire poi venire fin 33 grads.
2: Vias e traffic.
1: Tranter suffers e spleies tagnesa il traffic in direzion sit.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
0: Il suo intermezzo da RTR.
3: Con sempre verz. Scoveridas. E hits.
0: Musica non-stop.

0: RTL, il magazin della Saira.
1: Ceci in studi dei punto promozione di romance italiano. Ceci in le conseguenze per l'agricoltura per via della calera e siceira.
2: Auf der einen Seite gibt es durch die Trockenheit weniger Futter auf der Alp. Es wächst weniger, weil die Pflanzen weniger Wasser zur Verfügung haben. Auf der anderen Seite fehlt auf manchen Alpen auch das Tränkewasser. Die Tiere haben nicht mehr genug zu trinken.
1: E c'è Cenia Deccia, gli imprende di Prozess Pierre Vincenz, che è uno dei temi di quel magazzin. E c'è Cidei, Belice Sconox, al microfono Toni Poltera. Duschen schon im Magazin della Sera, con uns facen tardisch comprem, cui Caspier in Vincenz, las novitats con Erwin Caduff.
3: Ils defensurs de l'anterior chef de la bancarei Faisen Pierre in Vincenz e ses conacusats metten in domanda il process d'appellation ca cumenza oz a la dreciere superiore de Turic. Tranter alter an els fage valair che las rinfaces seien suranadas. Plin avant an els criticia chi dette entant novs musamens e gils acts de process na seien consequenta mein bec complets. A Vincenz, wenn tranter alter rinfacciada vers contra expenses privates sco spesas e de desser sa participa en il supa vet firmas che la Raiffeisen a surpilla plitard. Il 2022 aveva la dreciere districtuale de Turicco in prima instanza sentenzia Vincenz a 3 anni e 9 mesi prigion. Per vidi una drona che esplodide in il sit dal paese alla Repubblica Moldau clama una voce ambassador russo per s'accusegliar. L'incidente capita al confin tra Moldau e l'Ucraina. Il Ministeri dell'Exterior ha scritto in ex che si tratta di una greva violazione della sovranità di Moldau che ha perclitato la sicurezza di ses burgais. Rapporti da vart dons u unfrendes na dati na gins. La presidenta de Moldau, Maia Sandu, ha criticato l'incidente ed appella ad una fin della guerra russa contro l'Ucraina. Simon E. Hammer combatte da una sera per medaglias in il sei lung als campionatis europeis d'atletica leva a Birmingham. In sia prima prova è E. Hammer segli 8,10 m, qualche basti per rank 7. Il 12 meglier sen qualificats per il final. Il meglier della qualificazione è stato l'italian Francesco Ettore Inzoli con 8,34.
0: RTL Il magazzino della Saira.
1: La promozione del romanzo italiano in Grigion e c'è potenziale cinz otta la legge romancia e la pro-grigioni italiano. Le conseguenze delle scalere e siceire per l'agricoltura e le Alps e scucci gli imprende di processo per in Vincenz e sto, non si sto spregiando. Dati, da ple dati pro anche alla osa.lora.
0: La meteo.
3: Mardì e mesemna è di quintar con bler su lei in cinz nivels de cumulus e singulas dracciadas e durizis dentant moffic local. A qui poi venir en fin 33 grads.
0: Vias e traffic.
3: Tranter sufers e spleia stagnescia il traffic in direzione sit.
1: S'engager de ple per la diaspora, contanger mir la giuventecina et esser insomma pi presente che io resumo its resultats dall'adressa Leia Romancia. Oze comparia in studi della scuola auto specializzata di Grigion, la FHGR, davart la promozione di Zlungaz in Grigion. In convenzo, il studi o i Uffizi Federale di Cultura, BA BAC, in coordinazione col Cantun. Fenomeira era da evoluarci effects di las organizzazioni sostenute con la Lega Romancia nell'Unione Pro Grigioni Italiano sviluppano proprio e se le progetti corrispondono ai basini della popolazione. Martina Gaudenz.
4: La Lega Romancia sco è l'Unione Pro Grigioni Italiano fece un già buon lavoro sui mondi per promuovere il lungaggio sco è la cultura romancia italiana anteifer il canton Grigion. Ascia il autore del studio, a professor per management public alla FHGR, Curdin de Rungs. A tutina muss il studi klar e dat è un potenzial, con zonci va per la visibilitat.
5: e dat si dire un persunas che conoscen forse un buschibein quelles pugides. Da jetzt an dat si dire un potenzial ch'ins vese e elles regiuns, el territorio romontsch pli bein quelles duas organizzazions elles pugides.
4: Cunzunque che per tocchi la visibilità del Romontsch al Mincegi ni in tefer unions ni è in l'economia privata detti spazi da migliorà. Per esempio,
5: il museum ha molti titoli per le descrizioni delle opere che sono traslate in Romontsch. Qual è importante, sia in quel più visibile.
4: A che vedi la lia Romontsch in un'importante funzione, sia Curdin de Runks. Se capisce sapi la lia bofa quei persula, che trovi in una buona collaborazione con partenari, seggi quei culturism, l'economia, ni la politica. Pia de bagigiassi in una buona rete de partenari che sostengono la lia de promover il Romontsch. Ad exact quei è una de sis recomendazioni ni mesires che il studio della FAGR dazi in via alla lia. Quale sis recomendazioni sco promover pli ferm il lungaggio e è priorizzadas. Il pli importante è di definire pli clar lur gruppes e mira a co contonger quellas. Potenzial da sviluppo vese gli autor del studio Curdin de Runks con zomtir la giuventecna a ter la diaspora.
5: Leo ha schon la domanda se in c'è besens la lia les se focussa a scia che la jeut è il futur. Leo ha piuttosto per il futur il sentiment che sanno in valore di quelle prestazioni che la lia fa.
4: Andreas Gabriel, segretario generale della Lia Romontscha, è contento con l'evaluazione e si muove avviarsi per le raccomandazioni. A tutina, Bianiev, segi tenor el, bovignevo.
6: C'è in generale che più misure risplendono analisi che noi abbiamo fatto in questi due anni, gli impremi strategici sono interessati e organizzatori, a cui conferma se la via che noi abbiamo e trova è un'investizione in differenti parti per incontrare una sorpresa.
4: Se la domanda c'è raccomandazioni di misure che sono le più importanti, maneggia el?
6: Io un po' la somma delle misure, in cui prenderò una singola. Una è la digitalizzazione che ho menzionato, quella marcia è per quel che il cantone è pronto a mettere a disposizione mezzi finanziari per quel, che vedono che la finanziazione aumenta e la forza delle misure. Diaspora e regioni che stanno in buona concorrenza, che trovi omis dus, quelle che sono conscienti. A center è il tema delle cooperazioni. Noi veniamo fatti per cooperazioni e cerchiamo di basare in quel rapporto che è già di fare più visibile quelle.
4: La evaluazione è faccia il risultato pubblicai. Sco prossimo pass valide Cesar insieme a discutere c'è misure concrete da quelle raccomandazioni che la Confederazione, il Canton e la Lia Romontscha lasciano proprio sviluppare in avanti. Sperque propone il studio E in una nuova convegna di prestazione dentro Confederazione, Canton e Lia Romontscha. Sco Rosalita Giorgetti degli Uffizi Federali da Cultura G, seggi os importante che quella evaluazione seggi bumo in toc pupi che svanesce il trucchetto, ma ben mette la base per misure future.
1: L'emda passata o in Alpan Tumiascia son stui a scargir. Tre emdes pi bot ci scio. Prevede la seceira e calera o i cea d'alp vinia gia nina alternativa pli. Las conseguenzas delle temperature otas crasen fic diversas i dat però soluzions diversas. Lara Cacegni.
7: Iai mi mia scec e di abu avunda pavels e las Alps. Per part, an Alps è son stiu scargal ur muvel, in a situazion extrema, gi Karen Pauler. Ella è collaboratura scientifica ter Agroscope e l'Institut Federal Svizzer per la Perscutazione Agricola. C'è conseguenze che la scecira ha, vesins denter auter sils praus, declara Karen Pauler.
2: Wenn die Tiere auf wenigen Flächen konzentriert werden, wo es noch Wasser gibt, dann führt es dazu, dass andere Flächen unternutzt werden. Dort kann es zu Verbuschungen kommen. Das heißt, die Büsche überwachsen die Weiden. Es kommt zu einem massiven Artenverlust auf diesen Flächen. Auf den anderen Flächen, wo es Wasser gibt, sind die Tiere zu viel. Dort kann es zu Erosion kommen, zu einer Nährstoffanreicherung. Und auch das führt langfristig zum Artenverlust auf diesen Flächen.
7: Et les animaux sentent la calira et la chicira. La qualità del pavel se las Alps vanno a vos, els animals maglian pi pauc e, per exempel, vacas da lac producessen lu pi pauc lac. Ina pusai vladat per evitar quai ai pier de scargar l'alp pi baul. Mo, quai sligi il problema del pavel, bu veramein gi Karen Pauler.
2: Wenn die Tiere früher ins Tal müssen, müssen sie natürlich im Tal ernährt werden. Im Tal ist aber der Futtermangel im Moment noch stärker ausgeprägt als auf den Alpbetrieben. Und das heißt, man wird im Tal entweder Futter zukaufen müssen. Das ist im Moment fast nicht möglich, weil überall Futtermangel herrscht.
7: Per purs e pures resta lu bubia auter, che de dia matz con ina par de la biestia. De plis che fan quai il medem moment, pi fec che il prezzi de carn croda e pi pauc che els menages purils fedigen. Per evitar tale situazioni, appellesce la collaboratura scientifica Karen Pauler de s'adattar.
2: Wir haben auf der einen Seite mehr Trockenheit, wir haben auf der anderen Seite auch extreme Ereignisse mit mehr Regen. Das heißt, es gilt, das Wasser, das da ist, sinnvoll zu nutzen. Das heißt, man muss ein Wassermanagement sich ausdenken für jede Alp.
7: Eine Schlegation, die funktioniert per tutte Alps, quella det jeden Tombo, quei vigni e veseo auter sin minch Alp. La calira e scecira vien pia e un futur a restare una sfida per le pasturs e le pasturas. Scargà l'alp pi baul, du es d'anton sta in excepțiun.
1: Ed ossa til cas Pierin Vincenz. O zoncet il process contra Pierin Vincenz, i anterior CEO della Banca Raiffeisen e cinci otters accusos. Che in seconda istanza. Adele in imbotò ad aver in ricerca personalmente con compra e vendite da firme durante il Times con chef della banca e ci aveva fatto valere spese ben giustificate. Oggi in domanda, l'esorci o il processo ancet che a Turic e per RTR e il nostro rapporto tra Milena Bassin stata presente. E con ella sono a collia o sa in legge diretta. Milena, oggi in domanda, scuola che vi ora a Turic.
8: Hi, el Pierin Vincenz es otzrivo insembel con sia advocat e que in un piccen auto c'el semper co directe mensch davanti il tribunel e subit terni lura circundos de cameras e microfons. E zieve sunt tuts iesi la cese del tribunel superior de Turic, scu prüm ils accusos e lura tuad il rest. E ce cem pareva propi speciel es ce tuts er Pierin Vincenz et otters accusos veven de speter davanti la sela con tutti i visitatori e media insieme, che non ha proprio una separazione. E durante il processo c'è Pierin Vincenz in prima lingua, questo per sia avvocato, e da voi sono allora numerosi giornalisti e visitatori del processo. Qui ho tante persone che il processo va in museo in visura in altre stanze e in una di quelle è la mia piazza con altri giornalisti e giornalisti.
1: E scorre allora l'atmosfera, insomma, è così una certa tensione.
8: Di sincer, der ist tutte quent luetsch che quest ga, perché che els prims 20 minuts a il giudisch tot differentes informaziuns organisatoriques un post quin scola mes quen ihr event dit che spa schon dir sind toilette ma in se beschi des propri urgent u dit che des esser in avos punctuels de la posa. Per cui è l'atmosfera enorme luce, ma se gli avvocati discutono, allora è un fitch teoretico e formale. E giusto ens, corso la procura pubblica, ho discutito e squernia da dot, di meno hai i sbada schon der ci va per bger.
1: Oggi domani siamo in prima di, in seconda istanza, in quel caso Pierin Vincenz, perché io allora ho un dettaglio.
8: Ils differents partias, die mena ils accusos e der accuseders, em ots gia la possibilitet de fer domandes u piuttost fer remarches dels documents. Divers advocats dels accusos em pretais che il process vain serogio, also finia del tuot, perce che tenorels no saien certs documents nies resguardos e cels non saien più valaivels. Udit oter, ils delict supponia saien già mem abgersans in avos. Managio sun vendites e cumpres de firmes in uece Pierin Vincenz as e già participo e duce as in ricciò personel mainc. e la procura pubblica ha l'ora do risposta a quelle domande o remarche e fat clear c'è de la vis, c'è i documenti sono valables. Più interessante o più dettagliato per essere l'ora nier da me, l'ho previsto che gli accusati, 30 rote per in Vincenzo, vengono interrogati.
1: Tant per oggi del processo d'appellazione contro Pierin Vincenz, non sto in discorso con Milena Basin e la cinerò a perseguitare per noi in avanti quel caso Pierin Vincenz. Magazzin della sera, diz dis da vost, jeles cinci ed in cart. Che sto da quel magazzin producente responsabile Prisca Bundi Cirolas novitats o Irvin Caduff del microfono o Ciro Toni Poltera. Un pag moment catez calantir magazzin erpuspe se nostra pagina d'internet rtr.ch lo catez di remnant tot ils magazzins di devus time per parlare a navus e de scio informazions. Per esempio, las informazionspunto la Sicilia sen las Alps. Da mi vart, fin la prossima già, nostra lagn osa Pointer Sisters, I'm so excited.
9: Grazie.

Florenast, schöne Maitschi. La delegazione svizzera ai campionati europei da Sanodar a Paris. La delegazione svizzera parteita in direzione Francia con grande speranza sen medaglie. E l'emprema potesse già andare il prossimo match nel nove ponti e si qualificia per il finale di 50 metri del fin. Insomma, la rivista tocca il campionato, serie di campionati europei da Atletica Leva, dove c'è Simon Ehammer e Sokol Felicia per il finale di Saia Lung. Tanti Cotanox, che alla prossima mezz'ora.

Svizzer, però tu tegna la mia prestazione in tempo di questa stagione. In Gal, Pispert CL, sto Maxim Grosse, con 22.49, du dici als Pispert de Maes, als du il Svizzer Ponti ed il Franzos, e ne dir Puspec als du senitz Sperz e il Dualists senchella distanza, e zum Canta Metters sanodar an Stil da Delfin. Scudetci, gli Zmetz finals, ganzen la sese mesa, taimp Svizzer, todiz Oters, Schweizers Orts an Aktion en Rastos Pandies an les Prekurses ed en Bic so qualificis per na proxima ronda. Tina Charts, I love to love.

Anzanti i campionati europei da Senodar, o sono stati dicendo nei campionati europei dell'atletica leva. Oggi gli impremde dal campionato a Birmingham e d'ortista della Svizzera, e do bungs risultati. Vo decra in dettagli Lionel Spitz, el e sa qualificia per la prossima ronda di 400 metri, e dir survancia la sa prima scorsa ante il mezzo finale. Che ci portò a 100 metri in la tricesa Natasha Kuani e la prossima ronda del Salome Cora e Anthony Metz finale di 100 metri e d'ortvista sovrana anche al sen ci ottengono con en salti sai un lung che spodecta Simon Ehammer e ne da l'IA alla partenza perché la qualificazione agist sa qualificia pigli mezz final epi final dell'ora domani Simon Ehammer con una lunghezza da 2 metri adis e scudic angal e una soletta prova usce ce lo savia tenec la energia per domani. Il appazzalese

Nodar e Atletica Levam, che vanno schon tematisonfien, ossa quels diversa campionatis d'Europa, se ci ans resta anche tennis e perché già in titunir VTA Mela a Toronto. Lo, dati bungas novitats da Belinda Bencic e la Ogdonia Clara Manch, il ocial final incontra la nombra vanch di Mont Alexandra Eala e che il sovrana nina minuta nina ora e 13 minuti con 6 a 4 e 6 a 0. Belinda Bencic è uscita an il cart final da quel turnir mela da Toronto.

James Blunt e Cold del 2019, de Schemin Deins en Wetter, musica anche un po' piviglia, del 94, musica romancia, del Hades e loro hit per le crocea delle letzte ore, Daners.

0: Il di der RTL.
1: Oz gut nur sinca disch. La Ligia Romontscha duei s'opposiziona pi clar el Mincegi, quai resulta d'ina evaluaziun dalla Scola Alta Professionale del Grischun, faccia per incumbenza dalla Confederaziun. La Ligia presti ben bun lavur, con translaziuns, dictionaris, cu selezions e cuors de lungaci. El Mincegi vesen ins denton pauc effect, mo in public limitau un conosci insomma las purgides. Unions e l'economia privata, per exempel, mens. Expertas ed experts recomandan per quai la Ligia denter auter da se posiziona pi clar e da plidentar miglior juvenils e la diaspora, luda sviluppa la promozion da lungaz digitala e inizia miglior las reits ed ils partenaris. Gli anterior chef della Raiffeisen, Pierin Vincenze, puspea von der Cira. Quattrons, suenter la sentenzia dall'emprima instanza, alla der Cira superiura a Turicia viert il processo d'appellazione. Ils defensurs de Vincenz ed ulterior sis accusai a mes en domanda il entir process. Certas renfaccias seggen suranadas e perscrittas e las actas seggen bu completas. La dercira superiura planisau 10 gis per quei process d'appellazion. Cu che la sentenzia vien publicada è buon conoscente. La dercira districtuale aveva sentenziau Vincenz a 3,9 mens per giun per vis contrau quin con spesas privatas e svaris con investizions privatas ed alla banca. Domenica su Intermesgi è in 2 persone morte in un accidente sulla via della Portenza. Dentro Schierse Grusch è in auto con numero svizzera New Silvia al contrario, a Colidaus con in auto con numero italiana che niva incontro. In Lezza è in 2 persone morte, comunicasse la polizia. In ulteriore, con passeggera seggi blessata grevamente. Il manigiont svizzer, una donna ed una fonte seggi blessata in miez grev. La via della Portenza è per questa stata serata per varga 4 ore. La critica intorno al presidente della FIFA, Gianni Infantino, anfla negina fin. Suenter la critica dels plans da privatizzare in parte il drets pel campionato mondiale da Balapei, renfaccian las federazions continentales usa ad Infantino, da vi cuglienau elas e fac abus da lur confidenza. Quei scriven las federazions UEFA, CONCACAF ed AFC, che rappresentan l'Europa, l'Asia, l'America del Nord e la Caribica, in una declaronza comunabla. Las federazions pretendan in nief stil da manater la FIFA. I drovi in manader che s'engagi pil Balapei e bu in che provi da domina ni predomina il Balapei. Si lunch il tema pil moment di oggi visleun in a biala serata.
2: E noi continuiamo con la serata. La sera sonce per RTR fino alle 6:30. Sco proxim, ans domandainzen, scucci la Lei Romancia nir la PGI, la Pro Grigioni Italiano, des s'andatar pi ferm e s'engager pi ferm piglia lungac, pigli romanc e pigli italian. Al microfono, Toni Pultera, bel i gesconox, la 6:30, l'ora dati cotonox il profil.
0: Mes Radio, mia lingua.
2: Il profil ci voglio remenente per questa è la direzione SID a nostra seria Estate Italiana ans Antopainzen allora, scudeci, an Italia. Musical manch, is un osa pronz per nos amici dello Sud. Sorry, scusa, lo siento. Pinguini, dateci nucleari.

0: Avant zum Kantons Bonnie M e Sani Gist Santia. E avant zum Kantons era la scienza in galzen bitch in avant che ci partoccia la sensibilità pil romanch. Ossa, zum Kantons Pitard, in 2026, dati in nuovi studi, quel dei 30 rotter s'engager de ple per la diaspora, con tanger mir la giovantecina ed essere insomma pi presente. Che resumo i risultati all'adressa Leia Romancia, oggi compria in studi della Scuola Ota Specializzata di Grigion FHGR, davanti la promozione di Lungazza in Grigion. In convenzione di studi, che ho l'Ufficio Federale della Cultura BAK, in coordinazione con il Canton. Fegnameira era da evaluare che effetti ci la organizzazioni, nella organizzazione sostenibile della scuola Leia Romancia e l'Unione Pro Grigioni Italiano sviluppano proprio e se le progetti corrispondono insomma ai bisogni della popolazione. Martina Gaudenz.
1: La Leia Romancia, sco è l'Unione Pro Grigioni Italiano, fece un già buon lavoro sui mondi per promuovere il lungaggio, sco è la cultura romancia italiana, anteifer il canton Grigion. Ascia il autore del studio, a professor per management public alla FHGR, Curdin de Rungs. A tutina muss il studio klar, e dat è un potenzial, con zon ci va per la visibilità.
2: E dat si gira un persona che conoscen forse un buscibein quelles pugides, da jetzt an dati si gira un potenzial, kins vese e elles regiuns, el territorio romontsch, pli bein quelles duas organizzazioni elles pugides.
1: Con zonque che per tocchi la visibilità del romanzo al Mincegi, ni in tefer unions, ni è in l'economia privata, detti spazi da migliorare. Per esempio,
2: il museo ha molti titoli, per le descrizioni delle opere sono essere traslate in romanzo. Qual è importante, sia in quel più visibile.
1: A che vedi la Leia Romancia in un'importante funzione, a scia Curdin de Rungs. Se capisce sapi la Leia bo fa quei persula, che o trovi in una buona collaborazione con partenaris, seggi quei culturism, l'economia, ni la politica. Pia, da baghi già si in una buona rete di partenaris che sostengan la Leia de promover il Romancia. Ad exact quei è una de sis recomendazions ni mesires che il studi della FHGR dazi in via alla Leia. Quale sis recomandazioni sco promover pli ferm il lungaggio e è priorizzadas. Il pli importante è di definire pli clar lur gruppes e mira a co contonger quellas. Potenzial da svilup vese gli autur del studi, Curdin de Rungs, con zontir la giuventecna e ter la diaspora.
2: Leo è schon la domanda si in cei besens la lia les se focussa a scia che che la jeut è il futuro, leo è piuttosto per il futuro il sentimento che scalzano in valore di quelle prestazioni che la Leia fa.
1: Andreas Gabriel, segretario generale della Leia Romancia, è contento con l'evaluazione e si muove avviarsi per le raccomandazioni. A tutina, Bianiev, segi tenor el, bovignevo.
3: C'è in generale che pliras masiras resplendan analisi che noi abbiamo fatto in questi due anni, gli impremi strategici sono entro sé organizzatori, a cui conferma se la via che noi abbiamo e trova è un'investizione in differenti parti per incontrare una sorpresa.
1: Se la domanda c'è raccomandazioni di misure che sono le più importanti, ma non è già lei?
3: Io ho un po' la somma delle misure, in cui prenderò una singola. Una è la digitalizzazione che ho menzionato, quella marcia è per cui il canton è daus prompt zu mettere a disposizione mezz finanzials per quei, che vezzens che la finanziazione augmenta e la forza delle masiras. Diaspora e regions che stanno in buona concorrenza, che trovi omis dus, che leu essenus conscienz. A center esi è un tema delle cooperazioni. Nus vein feedback cooperazioni e cercanus vasein in quei rapporti che è divisau de fa pi vasevel quales.
1: La evaluazione è faccia il risultato pubblicai. Sco proxim pass valide Cesar insieme a discutare c'è misure concrete da quelle raccomandazioni che la Confederazione, il Canton e la Leia Romancia lesen proprio sviluppavi in avon. Sperque propone il studi E in una nuova convegna di prestazione dentro Confederazione, Canton e Leia Romancia. Sco Rosalita Giorgetti degli Uffizi Federal da Cultura G, seggi os important che quella evaluazione seggi bumo in toc pupi che svanesce il trucchet, mo ben mette la base per mesiras futuras.
4: Se va! Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein?

0: La musica che ci sto essere di Santia, musicanti da buona luna per ir anche la sera soncia. E noi guardiamo ora direzione le 6 a mese, che è le 13 minuti di casco, che c'è un profilo. Lo è un estate italiana, ossia un cotone di questa stata, ni oggi non è di degna, che c'è stata in Italia e alla cerca di romanzi e romanzi. Il nostro incanto è la nostra collega Prisca Biel, che va per il profilo per una serie di profili. La visitò 4 persone, tra l'altro Florin Isarin, il figlio della conosciuta artista sorsilvana Toia Isarin. Ed è il figlio di Voto Savia Ci Art e l'elixir della sua vita. Ed è l'IA, che è una vedina di 12 anni, a stipgir art in Italia.
1: Quei regia io era Jean-Dina fascinaus di art rinascimentale, quei volgi è Leonardo da Vinci, sci a Sadau che sono gli impremius a Firenze, a Breleu sono gli ustaus a Moin per Mainz, a lui quella faccia inviati toccano giù a Roma, weil wir in einer großen Differenz der Mentalität, weil die Cugins Florentins ein bisschen schon jeweils reserviert haben. Und das ist ein Buffet Italien. Und das ist ein Restaurant.
2: Also, die Roma weiß im Flau.
1: Yeah.
2: In altre energie.
1: Altre energie, altre dimensioni. A cui ha lo tungeo per... mi dà idea.
2: Per restare pratica per l'ultimo prossimo decenni,
1: senza? Yeah, proprio. Sì, sì.
0: E ossia, ho un Florin Isarin, ho 73 anni, e c'è partito con 12 per l'Italia, e si occupa anche di un'amica di qui art, vive però beple a Roma, ma bagno ora a Nilvert, a Vetralla. Con 12 anni, ma abbandonò il Grigion per la direzione Italia, e perché ho Florin Isarin calò, da si è ora con la scuola, che è la scuola claustrale di Moster, ho fatto sacche pacte io a Firenze per stipgir art, che ci sentia. Da Firenze allora mi do a Roma, no, ho passato avanti ons di via, e dopo, con 73 ons, e ora sentera, che a Vetralla.
1: Oh, io vai abitavo via ons decenni a Roma sez, a lui, a Zacu, a lui a Vonda, da quel traffico tutto a lui sono io avevo già una dina il già visto di un paese la tiara poi mi è lungo Roma in aven a lui è quella tiara di etrusks le già dina tracci nel tirma
0: e dicevo Leonardo da Vinci fa plaz als etrusk scucci è da vever ors in campagna o Prisca Biel ci ho visitato el Ernia Saveir ed è a fare commissioni, per esempio.
3: Prego, buonasera. Salve.
1: C'è un... come si chiama? Grande Impero?
3: Grande Impero, sì, come?
1: Integrale.
3: Integrale vuole? Sì, sì. Una pagnotta intera?
1: Sì.
3: L'ultima rimasta.
1: Ah, bene.
3: A posto così, signori?
1: Sì. Mi deve essere un cicchiato?
4: No, quale? Picca?
1: Grazie, arrivederci.
4: Grazie. Che fosse un vin?
1: Il vin, l'imbaraglietto, la prima.
4: Allora, per il risotto dovrà essere naturalmente in alf.
1: In alf, sì. Qui c'è un euro, sei scia.
4: Mi ricordo che è Müller Thurgau, in della Svizzera, che è legge. Ah, let's boycottare in zona l'Italia. Bu?
1: Sì.
4: Pino grigio, e poi pure mai mamma don per cucina.
1: Per cucina ho concus.
4: Quattro. Cioè qui è? Ma qual è ciun?
1: Ciun.
4: Ciun è una quale sis.
1: Miracci.
4: Mira, qua è pino grigio che fosiamo a 3 a 20 ciun. Eh?
1: Dì, questo.
4: Tu ne vai.
1: Esatto.
4: Vai a zettot?
1: Dì, vai.
0: Allora, proprio do un risotto con il primo grigio per 3 euro avanti a 5 che inizia a savecra, ci talez il profil an o minutas cotternox amici cas inizia a savecra da ple da Florin Isarin e da Prisca Biel e la ciò visitò cater talians ni cater romans in sadec ci vivono tantant an Italia una serie estate italiana. Il profil scalzcatez tozen rtr.ch scucicatez tot il tira survista naturalmente era sen rtr.ch e renda a minci casa far una visita ed una fermativa. Da mi vart fesil che il stom sangal consigliere de terlar il profil alla 6 a mesa co via radio ni scio adegna al puspe possibile con ex nostra pagina d'internet. Ed anche al sen Caldilla sera, face pulit e tot vin bun. E se allora va in zendigna influenza.

0: RTL Il Profil.
1: Estate italiana. Aschia ein nom questa stat der RTR vuol di nus mein pels proxims profils el Italia respektiv portai in Italia am pau el grijun an avos in Svizzera. El meglier cas pia bia sole, bia amore, a forse è in anni l'altra biala historia da Ramons Ramons Scanflau in quella bellezza tiara l'urniev da casa. Ad oz som sin visita tir in artist che ius cun Jotions Dalax a Firenze po studia art ad ella restaus in Italia. E som oz sin visita tir Florin Isenring. Cordial, benvenuti al profil. Florin, io è proprio un gran, gran piacere che qui funzionasse con noi due.
2: Sì, è un milione di
1: noi. Noi in forza di dire che è venuto con noi due, perché qui è una bella storia. Noi abbiamo contatto al telefono, io sono arrivata circa per voi a casa, a Vetralla, a quel nome. Aber da kocke son kau quella historia le budien raquinta. Io ai view in Malek de Florin Isenring der via scuserin del terzisi meisen an trior mia di atron in sie haben de zion. Aber ai view qua grom Malek ava domandau lu terzisi ma de chi ai qua Malek. Allora al dec qua è da Florin Isenring mio cuserin al feil da Toya Isenring che un conoscevel ado del nome nau a quel stadio Roma. Adiau era proprio sur stada per qualche ortplir motivs. Primo, il malet che plagiò a me, che facens ti con me, e secondo, che aveva il Florin Isenring sco persona bus il radar, a quei dati di estrus.
2: Yeah.
1: A lui, lau, in quel momento, vai a dire Roma è il buo del mondo, non c'è a Roma, non c'è a spuntare con Florin. Adesso in Peron spitart, se c'è a Roma, ma c'è a Veltralla, adesso c'è venuto. Che noi due siamo a Otskau. Adesso c'è a Roma, ma c'è a Veltralla. C'è a fatto che voi siete da di mora.
2: Oh, io vai abitavo Bianz decenni a Roma Sets, a lui un sacco a lui a Vonda, da quel traffico tutto. A lui sono io, avevo già una dina il già visto di un po' si la tiara, poi mi è lungo Roma ne ven. A lui è quella tiara di Etruscs, le già dina tracci. Non dire mai.
1: C'è chi chiama, ma naturalmente molto cose a Roma hai tutti quei musei. Tutto forse quell'ispirazione, ma anche quello bo.
2: Oh, bo pli, no, io vai in grande parte, vai a vivo in tutti quei sons che io stavo lì, da scia, hai, io mi nece il trovo in amidata. Scienze volte, anzi, già di tornare, per me era un'esposizione di ciò che sei.
1: Allora, io capisco il figlio bene, perché se non vengo, è un sentimento che entra nel parvis. Ma se non c'è un parvis parvis?
2: Già, con sonno la cogenza riceve la data, adesso ci sei il figlio, che trovi in un certo modo.
1: Deplorabile, ma invece in quel caso, se non lo vediamo in quell'intervista, abbia sai fa forse il meglio caso in permalez. Also, io sono venuto ieri, cao, o sentiare, più o meno knabe 2 ore ne vende a Roma, in svegli, o il verde, vado in via, sia do, fecchitaisa, arriva l'usis in una collina, circumdaus da plantes d'olives, a si sono quella collina stata in una grande casa. A qua è via da casa. Yeah. E questa è la mura prima vista che hai visto quella casa?
2: Già, l'altro avessi oggi anche un per riserva perché avevo il movio l'annunzio perché avevo l'annunzio cogins el ver.
1: Dede, en realità?
2: En realità, è questo un stau che è un curevel, da scia. Son dus a cheu schon in di schons.
1: Vus ves dete mi, che sveglie sfat mi da dal 2014, also, lu ve ves vus si son tinon?
2: Dede.
1: Vai au quinta un re?
2: Dede, ecco.
1: A dus a plia do di schons, also vus ves vus a si a tante tre sons. Adesso scau in quella casa, in una casuna, sto in sdì. Nostra sinosa è in the dance, per quel che è relativamente caldo da virt.
2: Yeah.
1: Allora, quando si dice in Corinza, l'ombriva, adesso è in the dance, a quel che è in una casa, o da do, senza bu proprio che spetta in the dance. Also, c'è è quel che ha fatto click, come si dice, ben preciso qua è la casa che è un quirl.
2: Olengi su tutto il spazio interno, quella assoluta osservabilità. Yeah, quello è il più importante. Yeah, yeah.
1: Florin Ismering è una persona fech fine e modesta, che va a dire che è venuta a realizzare. C'è il di spazio, c'è il quinto. Bussur fatti. Non si dice che è forza audin sei, e se sei audin sei, che è un gioco che è ben, perché che sono idee che è quel tutto virt. Che è in Svegliene, in una grande, in prima etage, di effetti aul, perché se vede di rebatter. Ma i rebatter non si nausch, perché da per tot in quals differents logans de Cesare de quals dati in qualin a quei che uns venien de sinistra seiner geine meise kunsis socias lu wie el canton noch nus sin os ai si erscheia in der lounge kun treis socias lu schins va dretka wie na von wen auch in der gana partition kun canapes treis parts lu Pinen visa la biblioteca per dire scia, con Eunaga, tre socias, adel cantun drec, e luongo il piano. Also, mo per fascia è una impressione di quel spazio. Also, spazio XXL. Also, vus esses in siti, che trova creio flat ad aria.
2: Con son flat ad aria.

0: A leu per l'urà, son di odin a leu per veda la lisce, l'engie in una stanza relativamente pincia, aber per l'urà è si bien leu.
1: Io mi sono lanciato a voi, se mi conosco, anzi da 6 ore a Firenze, oggi vai 73 anni. Vuol che di Florin fa un gadina, minchia di art.
0: Ja, in der Zeit schon, ich dachte schon, Exzeptions, die ich, wenn ich hier drauf will, die ich habe Tems, per, per der Zahle, Kausa, allo, an der Kuhwei, allo, lieber, ich kann sie.
1: Florin, ich war, um mai, 5 Jahre tras l'Italia, war ich dina, du hast doch ein Preis der Mondes, gecentele tuts.
0: Aha.
1: Alla prima domanda è naturalmente quella che in quelle persone, insomma, se c'entrate, venite dall'Italia. Alla seconda domanda è rispettivo, e le sbudien, c'è te clà qualsa casa scoi tuna per quelle persone. Osa Cattolfurin, tu nel momento ruasaivel, ci sono o sin balcon o desins le cicade, a poco finienza sventer. Venite alla prima domanda. Con George Ons si è deciso di andare da Lax a Firenze. C'è buap, c'è giovane, c'è teenager era quel Florin Isenring che aveva quella, quella visione?
0: Quello era scia io, era Giannadina fascinato di art rinascimentale. Quei volgi è Leonardo da Vinci, sì, ha sedato che sono gli impremi a Firenze, a Breleu sono lo staus, mo in permains, a lui, quello faccio in via di Tocco in giù a Roma, vai a una grande differenza di mentalità, per cui che il con Ginza Florentins, e piuttosto scoglievo gli auti riservati, e in questo è un buffetto italiano. A lui sono restato scoglio.
1: Allora, giù Roma vai in flau in altre energie?
0: Altre energie, altre dimensioni, a cui lui tungeva per mi dà idea.
1: Per restare a pratica per l'ultimo prossimo decennio, senza?
0: Già, proprio, sì, sì.
1: Ora che all'art, se vi è in quale piazza in vostra vita, ha forse già un motivo, ha forse da fare con la vostra derivanza. Allora, io vado a dire che l'anciata, non ho scherzo vita in contatto con Florin, il nome, se mai, era sur il nome di Toia Isenring Meissen. Qua è una vostra mamma, in un artista in sua selva che non conosce, o in tutto, forse, als biars per vedere se smalez florals, ma la naturalmente fa via da pli. Also, è qua la mamma, qua da casa, schon stau, supponio, decisiv, che quei art apriu quel platz.
0: O io manage il schon, in tutto caso, io gli davo lu, via mia mamma, in gelatelli in svevaluda piada di scura ne saschigna su da certs ponz da vista de sia quello sa dau
1: bo non decisiv per tot e vos dite mi vos ani lo etramez sin claustre allau devi sper als padres avventut in padre in special ein Augpader, ein Pader Florin meistens. Ein Buschus weiß ja, wie es nun wieder Florin meistens.
0: Probabel, probabel schon.
1: Aber ja, in der Personalität, Gronda, ad illustra, in Ramoncia, questo auch ein paar Entig in Genie Universal, quel aveva tons Interesse, tons Duns. Basta, wo sind nicht damit zitter, quei Augpader, ich weiß ja, wie es nicht, wo es nun nah war, sel. Adela, kreio schon ein Ju, kreio in Important, una importante influenza è in vus.
0: Ben ben. Elve abbia l'ingi capienza per mes interesse della pittura

0: dia aschia e se dau che vai lu el veva ge scolasta fisica in a stanza ne ucl pinava tir ils experiments a tot lu vai o sergneu quella clav a quei stau ge questa o meu rifugi leu el claustra Savevo io in leu che avevo il libro, leu vaio lunciat da maligia. Experimentam pau, sci vaio giù la possibile dat da sviluppa quel interesse che avevo e c'è stau da l'ingingron agit.
1: Vos vas mo sau quei in prima lecce che vos fate in quella stanza segreta, quel dati di eo, che quel vai vos mo sau a mi? A quai è già il stile cubissimo, come si usa detto?
0: Già, più o meno, è già già inspirato, ispirato.
1: A cui anche parla, la mamma ha visto come legge. Hanno gli altri che realizzano bene che buon ein dun, hai due frau angesente in stauge da ord wart, ni vas usen tu quai plom per dir già setz?
0: Per una parte setz, per l'altra Ja, ich war auf der Stimme zertes Reaktions der Lewart der mir Mama die auch Pader schon aus Jeven. Quei schon stau e important denji. A Luso und jo us kurz Center schon aus Jeves a Florenz a de Schie is lui u vina von.
1: Aber wo soll die buffa la matura? E questo è il motivo perché vuoi dire che io sto a fare la matura perché io voglio neanche plans da dix io studiare, io sai che in sessi è mai schon da dix che io lese, questo è il motivo?
0: Io mi ne dico schon, ma te che vai bu direttamente facendo quelle scie in quella moda, aber io mi ne dico questo è il motivo principale.
1: Dentro la vostra mamma, la toia, C'è ricordiente che sveis vus da della ni della famiglia. Co era stevens mettere van quai con una mamma artista che ha dina l'uvrau con tutina anxiata fons. Co mava quai tirtels isen rings a casa.
0: Olengi en in cert sed mince ton mancava quella presenza schon ascens ci aber ce volens mince ton s'adatti a scia.
1: A vies bab, però veniva a vos il nome Isendring, quindi è buon nome fit de Rasau, si ternus, e le veniu si della bassa, va a dire mi?
0: Gie, gli in prim steven i giù a el canton de Songall, a lui ne veni si Lion, gie, mo de Lion vaio paucas regordiensis.
1: A vis babeva da fa cun art in summa nuot?
0: Na, pocatec. El s'occupava da quella, que aveva l'unum Bergobst. Ni pomme da montagna, gevens micetone. Lu veve il seu da fa, da scia. Na, cun art, veve da fa nuot in quei sen.
1: A vus vas dit, un zon, che vus se gli davas con la mamma in galleria, con l'art, e se se gli dava con il bablo e la hortulaneria, hai il lato di un nome mi chieton da se gli dà?
0: Già, mi chieton, vai a pauca scasta, vai a stiu io gli dà a leo, ma qui era per me in sgrasur, stiu io leo, io sai buo d'acco. In toccas, Mai la vai una dina fitch pugen. Na, quei per me era quei scoinca stitch, sto i leo, gne.
1: Per sventer era che io al mon, del auc padre in te gewirzen, mon, was dite mi, letzca era die bumos in claustre, scolast, mo ben che aveva naturalmente e anxia dependons per dir scia entro romain, allau era per un conto fei bugen.
0: Ja, ele wäre Bujen. E quei Pater Florin era schon eine Person, die inspirava, se co sto so di. Se mi c'è cas eri in Diskurs permanent, geda d'ina certa importanza a che inspirava jetzt stosa schongi.
1: Se vus me reise ne vos oz, also ja vai usai ir con in teca per la casa intorno, vai magari terciau, che ho vesel c'è un plagio al pa, al jauc padr, se vas is scol nefs viva oz. En tiai domenes de patrcia del vivere a el inspirau un influenzau vus fec?
0: Oh, in una certa rossa e vladat, a poco vigne una vona e mai sets per il stavos ons, quei se c'è fec important, yeah. Che in segrente bo per mincia miarda per dir scia. Quei è enorm important. A quei io vese il questo ambiars book proprio bo. Sto se dina smarligliata nef quei vese da quella geut.
1: A cosa se venit sin quel punto che già es ozai a fai?
0: Oh, quei è forse schon stau, perché io sono bia per sulz a Luans pulit temps da patrcia surt filosofa surt certes causes, je. Questo non trasliets, aber ia droau seu temps.
1: Also, vos volentassi per fueres,
0: exact.
1: Questo è in tecla devisa. Cioè, hai per vos lu con esser bian per sulz, se ve filosofa, c'è per vos l'essenza della vita, se vai schon la possibilità da venci chi che fa ponderazioni in quella direzione, tra c'è conclusione se vos veni?
0: Oh, l'essenza è... questo non mi è curioso, l'essenza è la vita senza... sai, c'è altro giù. E io vi mirazzi giù. Che se vedi se c'è altro, la fin finale.
1: Also, la vita è la essenza vuol dire vivere la vita.
0: Yeah.
1: A vivere la vita c'è scolai con stat per inza, bu per altri forse?
0: Yeah, c'è naturalmente importante. Quindi prima l'altro è più greve, perché là forse può tutte le possibili dati. Aber in sessetze è si uscita.
1: C'è il stile d'arte che vuoi vedere da qua? Ci inciende a sentirlo, come si vede forse la nostra reportage, ma forse sì, è l'atelier. C'è che l'hai anche se vè per completare la prima viadi tocca oz, also con Giorgio usa Florence, se fa tieno altri esperti quasi bo, usa Roma, perché Roma aveva un'altra energia. C'è den a sviluppare il adien stil, a fatti qua e toccano della pensione, senza già detto. A vai se vi lo vivere lui da qua?
0: Già, vai lo scoglietto, ma lo fece venire in Svizzera, all'Ax, l'efficienta. Con la galleria, con centanze le esposizioni, il schlock, schwarze di quascia, un secolo e si luadina, io, più o meno, sì.
1: Voi siete sì, se gli dai con ella in galleria, voi siete, vai denton, mai giù in una galleria?
0: Ah, no, no, no, no, mai. No, con quei levi posso da giù, vevel de se concentrar in se mia lavur in gi mia pictura quei trova avunde energia lie.
1: Fa qua magari è mal ca svies art ai ort quei motiv forse ebo pli en conoscent.
0: No, insomma book. Quei importa ni insomma no. No. Questo non è curioso, ma forse che vai l'idea che quei se vengono in altri giri.
1: Also, per questo oggi non c'è altro, ma è un...
0: No, no, Lezbo. Proprio buono, no, no. Questo oggi è chiaro bene, io se vengono in altri se mi c'è caso, vengono in altri de gi possibile date ni per interpretare l'intera causa. Schie stoi es stau.
1: Jel es bugena da pli investa in quella veta speciala da Emerit, giucau all'Italia, cun forsi in imperlogens, che a vus importants, aber quae figlienza sventer, vesem prim gevis musical, atl gevis de musica vai sus dit, che dati au ventot in Sicilia, quae musica classica, ad io crec us as au ventot in componist ca a e vus, ca ja e vus fetia cor.
0: Ja, quae e cuzon Bruckner, ad in quae context les di la la sieta la sinfonia lanciata de quale sein quale sinfonia sta Bruckner ein de Schiele und das ganz am da klar in Pintock ja so ein wie aus in Bruckner Andras Pater Florin ja che son fetch an Grazia jeweils

0: En avance, en quel lloc de bellezza, giù l'Italia o el Vert, Vetralla, a quel lloc et nom, nu che mio host, perspectiv, la persona che ho acci visitato in Italia, Florin Isnerink, ai usa da casa, da pi 12 giorni. Nus dus vanno a fare un'idea, nus vanno a fare un luxus, che nus vanno in el Ostflügel, respektive wie el Westflügel per die per Schlietramonch. Nus essen in quella casuna che ho un po' auto descriver, che hai scinsese, che ho in stiva, a mire si edo, ein sentiment schoede d'esser en in tegina baseglia, in una cattedrala. Qua ja schon an sich ja Florin.
1: Ja, bein.
0: Fech aul.
1: Fech aul, ja, bundemann schko in a Pyramida, eisens setz.
0: In a Pyramida, du ja weinst setz avon mo diskret lam prima etage, i dat lu in a Skala, ka meine sia do la seconda etage, no kiel es kombras da dormi. A quella Skala, meine lu si sin scheide schkanciala.
1: Ja.
0: Pa quai einzig ed in a Baseglia, Pau. Ad è quella Skala, quella è speciale, quella è scheide sko, a Libra, quella sko va a Samuenta, Un turno, come si chiama? Un
1: turno.
0: A me, quella stanza principale è in Schmine.
1: Con un teccio.
0: Con un cammin che va tra tutta l'antica. Also in una scultura di una casa.
1: Un sezzo, sì.
0: Sì. Allora capisci che voi siete sviluppo e voi siete, bene, per quella età, per esponere il malezzo, e poi naturalmente voi siete. In extrem bia bia las possible dats also de per tot pende acht de Florin
1: ja qui va fineu in a seria an zenevo stose lumetrels a qui in tot cogin de in si per lauter portio giu con quel che ho lavoro si som il pisti som stose liberale un po' spazi a luvin an quels Giuden che ho, è la stiva.
0: Io sai mettere anche il decorso del sonno, che è massa malezza venì insieme. Noi è in quel stoz che ho in casa, ne date anche in depons.
1: No, in a parte, questo è un po' vero, sai musa a sventer, che la serie che avevo fatto a Berlino, le scinonate vedute, che En che ho un sole, agli zau lo musa sventre. Lu, dei dat plirs series, scos, veis veu.
0: Eba, differente series, us venin schon tic tel art, tal etz es lo mini pitart, forse gnus mein lo, en quella stanza, scos, veis, sedi, duas, tres, pleits. Aber pres sta us anc cau, per quella casa, che per mai è schon schine sculpture da d'art. Che è schon sì harmonic con il material con le mobilias a quei vai a prendere mi quei vai a smettere insieme tot vus
1: ah già
0: a zwar si in modo maniera fin non complicata also tot via internet un postal
1: già tot da eBay senza fein sulet pass Schock, fosse questo in impresa fa di giù l'engi. Ben qui è pulito, scia.
0: A quel vuol dire che sapete sapientiva maniera la cerca? Se fosse viu la casa, sapeva preciso, ok, che ho lesso qua, che ho lesso qua. A di porta di esciò in un nord casa, also gli altri in stile, also è di buon semplicemente.
1: Principalmente è schon scuola casa dils ons si attonta, a per lui va un merau da mince ton romper con l'engi la logica de quel ons si attonta, ciò che veni lui un pau con l'engi buonamente penibile, c'è l'umigna perfetta in cerca.
0: E sto da per rotadire.
1: Sì, esatto.
0: A quel vai sfatto con, fa minuziusamein quels cantuns, quels je bo cantuns, je particiuns pitost. Partiziuns che vai discrete in zone, a mia partizione ha in tepi, per cui rabatta quei bu a scifetti in quel. Also, design d'interior, forse un stau, si tiè, se vesbo funzionau quel art, Florin?
1: Già, letzten se co fecio letz, si enschka din cas, quei vegni automaticamente, quei vai da sada giù, con la scia, se c'è lui ven, quei Ja, weil schon Nadine du Lenji schaffen, der quei Aspekt, ja, die Rina Casa Habitation, c'è chi è lo.
0: Also, e kau estet?
1: Ja, Lenji è sì.
0: Aber bu estet stravagau, scusa, es dit in zona.
1: Ah, na, na, jetzt è da evita, sin, min c'è casa, ja.
0: Buffa doctrina, so.
1: Na, exact.
0: Io vine fa seguire, asci fa fotografie, per musainti, che c'è quella descrizione, stonge un book in sa forza, is in nostra pagina, a pivesins, proprio in pau.
1: Pugen, eh?
0: A nuke aie, extrem bi, osa, la sera, la damaun, aie un curtin, un gro curtin. Allora, mai non sforza. Non sto in forza di, al Florin, a. Al momento, se si fa di cosa, dopo un tempo, si ha problemi con una comba, e per cui non si può uscire a dire che forse è schon.
1: Sì, è così, tutto meglio. Mi rasco che venga di vina von.
0: Allora, se è una comba che fa fastidio, cosa?
1: Sì, sì.
0: A cui impedisce naturalmente, vus, asci schon di, per si ha tante tre zons, vas. Es ist fix, malgrat, kus weiß, was ist kein Impediment. Also, kus wohl die, kus weiß, tut kus uns im Raum in der Wus, kun de wasse Fitness, per dir
1: schon. Ah, jetzt schon, ja, ja. Jetzt schon, so schon, nicht du essens fa.
0: De.
1: De. Avant tut, kula, kotin, Nutrition.
0: Ah, Nutriment.
1: Nutriment, ja. Ja, oi trove in einer certa. Esche war in so setz bo sa facen aber in certa disziplina trovi schon a schlock bo schallock bo meine bia cioccolata en quei sen je
0: puse se de chimico mai sbucarn e co schon de pi dit
1: io dice din io mangi il bo animals je quei us schon je da plica quindi jones che ortre rispetto a sai bo sai ossa ossa di sai bo plica pi che sa miglia in animal cuidat ton autr pi baul forse era quei bosci che avevano bo quella scelta ma ossa di quei tio va quei senza autr
0: Ad de vus manca ne dina bistecca florentina.
1: Na, si c'è che curiosamente io mangio per esvien se ne ho ne quino quei friet da carne, da bistecca, quei è plaia una dina fec, lez, sai a bus na gavr.
0: Io, su quei è bien, Florin, a si va, fidenz in tegi natura, tras la casa, ha?
1: Bien, bien.
0: Also, Kau, wenn du nein so quei Kanapé, kei Stoda profunds, ne we, aber kei kuma daivels, a meini ne ga tras quella Stanzuna, also meinst du, de kau o, agli entré, quins vien en, a pitia vai nus deci, kau de la cugina, ena gronda, cuginai sus in zuma?
1: Oh, ja, wo... Cuginavel, con son che aveva le visite, non si sa già, ma in quel momento va in te che Perché io sto praticamente in una comba. E che fa stelunque.
0: Ebbè, voi sperai che venga anche meglio con la comba, also è quasi che voi sapete bene, ben bene, ci ven stato da scia, ne c'è della prognosi.
1: Già, chissà forse migliorare un po', ma Je greif ti el moment.
0: Io ho per quel te che ho la coscienza di far venire vusosa per
1: Na, na.
0: quella grande casa intorno.
1: Quel fa bene.
0: Fai un te che bene movimento. Posso scoprire, ma non...
1: Quella è...
0: Ah.
1: Ossa.
0: È un trick. A dose meno da quella cugina, o sinina dalle terrasse, dalle due terrasse.
1: È la calira.
0: O è la calira, ad insaude schon, la biala remur della stadt,
1: Ah, dei.
0: le cicade.
1: Cicade, sì.
0: Dose, scodete, essono usate a sera, ed è dato bi sulle cicade in plena azione, poi è un remarcabile. Quando vengono avanti, tutti i cali.
1: Dei calani da condurre canto.
0: Dove venite in quel cortino, dove vedete in quella casa in quel cortino, qua è donna, di rispettiva cortina, è una causa, apre la vista. Adesso è proprio in quel cresce, in quella collina, vicino di quel tralla, quel vicino. Se non mi ha detto, ompina vina von, se vedi da vostri, quelle colline, è estremo vasto.
1: Proprio vasto da in una veduta, in una vista per bien da Ramons a vich vasto.
0: A te che invece è quel che credo è un sta importante per l'intera compra della casa, boh, al swimming pool.
1: Qui era tutto, qui per me è quello che fece. Bien importante con quel soletto movimento che sai fa un po' sguagliato.
0: A questo fai essere regolare, ma?
1: Sì.
0: Adesso vuoi mai più, fai essere vostre ronde?
1: Sì. Specie, mince stat ves, senza vien.
0: A te che è un stato allegro, così, vuoi dire che mi sa o mi, vuoi dire che è buon clor.
1: Ah, no, qui in auto si stende. Il nome viene bucato da me. Se mi ci casco, non si mette in sal. Qui è già un piatto di code di mens, male per me.
0: Bucci aggressivi.
1: Aggressivi, sì.
0: A causa della vaccia, in smire, che è la facciata della casa, che è quel stezzo, che è. Se fosse proprio stato una casa, conseguenza del zon si attende, cioè se la diavolo non viene tech plat.
1: Ja, ne ve.
0: Und das Zulett, das aus dem Buch korrespondet, in einer schönen Kanzel, eigentlich auch als Giebels, Masse Giebels, gerade per tot, als Pinstets. Aber die Kebien, eigentlich auch in quals Giebels, nicht in quals Fassade schräges, mit der sie Panel Solar.
1: Ja, jetzt ist es Bien, ja.
0: Allo, wenn sie auch Pader in Grand Plagé, del Nef, wo?
1: Saus, Magina, ja.
0: Quei flair per l'ecologia, per tutto quel dell'ambiente, quei anzi c'è che è la musao, musica,
1: anche... Oh, quella son giù in influenza, lì, che ha dato da patrcià, perché da lui, le zons, i bubiars, che vedevano grons, patrats, in quei sen,
0: bene. Ose sai, bo venite a casa, se manca un turno da casa, venite a turno?
1: In intorno.
0: Ok, non è fa quella via, quella vai un buon fare con voi. Per quella casa con quel pool, sai che è un gran cortino, che da salire a plagiare e avrebbe lavoro.
1: È dato pulito da fare, con quel problema della comba, cioè, se di gida.
0: Ma anche quella comba era, faceva tutto.
1: Ah, lo faccio, lo faccio. Buon momento tutti.
0: Vai.
1: Grazie.
0: Vai in una scala. Cao vai in plante, dove tutto è plante d'oliva. Quante plante? Allora, se non si mette, quindi insieme a tutto, poi ad un turno,
1: si conta?

0: De buona qualità.
1: De buona qualità, tutto bio,
0: ha sprizzato. Yeah, mai, mai, yeah, mai. Yeah.
1: C'è chi è un quero, Florin, hai la soppia di strom. Cosa vuoi dire? Chi dite un'ina alva che ricordi voi di là?
0: Ah,
1: cosa vuoi fare in omaggi alla, yeah, alla mamma?
0: Lo sto in zia una voce in
1: piazza. Vai in zia un cantato quella?
0: Yeah, yeah.
1: Ah, per qualche vostra mamma è già stata in effetti un'importante persona in vostra vita.
0: Ah, già stata, già.
1: A dosa?
0: O per noi,
1: per voi tutti.
0: Tutti, forse.
1: Per lei un po' c'è la... al motore, al cuore.
0: Ben, ben, de, senza changi.
1: Adela, è venuta a visitare voi?
0: No, qui è stato il momento che le ero buppi.
1: Buona da fare viaggi, non
0: è? Sì,
1: sì. Cioè, lei ha mai visto Veltralla?
0: No, e dunque ves progetto della.
1: Cosa vedi? Io avevo il mezzo con questa scuola si è lunga.
0: Ah, no, no.
1: Perché vai a buttare più? A c'è se vuoi forse raccontare la storia di quella soppia di strom?
0: Oh, qui era l'anciata, qui era il cheo. Sai poco, non nacque. Stavo vasevio scuola e la sasessa in leo. Perché con due spleit semplici.
1: Ad ella se la fosse venire, yeah, fosse questa più, yeah, probabile la socia che l'avesse.
0: Probabile, sì.
1: Con in...
0: Yeah, yeah.
1: Vai, ciò che
0: sei. Ah, grazie.
1: Yeah. Sai, a causa della.
0: Cos'è la son sfondrata?
1: De abrin, yeah, omaggi alla, yeah, mamma,
0: yeah, yeah,
1: ha?
0: Exact.
1: De. Ma anche la? Als... Als Telefon, als Bratz, als Schomis.
0: Ja, ich komme, wenn die. Probabel tut das Person, das kein Bubli, den Ternus. Aber.
1: Quel Kurz la Vita, ne?
0: Schiesi, ne?
1: Wus weiß denn dann auch Streckkontakt? Con vos friuns, che ha impartato in assorre mondo di una visita,
0: che
1: è un'allegra constellazione che è essere casata con l'Italia. Vuol dire che magari veniva per voi, non voi mai siete in visita?
0: Più bello, ma io sono io. A me c'è tutto il bia veniva lo che io, tu stessi, sia.
1: A Romansch? Con chi c'è un Romansch che c'è quella del radio?
0: Oh, se il plicus per gli uns, l'endi quello bodina in Romansch perfetto. Perché non siamo mai in scuola Romansch, ort raggiunto pratica.
1: Also, come vedete, vi scavo a Baguette, vai a gradinte in associazione della Baselgia, del Ronchon, del Corbusier.
0: Ah, perfino,
1: eh? Cosa dire in che vi vai forse? Esce un visitato o non conosci?
0: No, visitato, buono.
1: Ma vi non conosci?
0: Sì, sì.
1: Also, in te, con vostra frisura, che è bupli esistente, con il blot, in si chiede di. Da din padre, ni munch, enina, buon in a claustre, in monastere, ma ben enina emerita, disco due zitin, a jebe schon, ne?
0: Ah, jetzt in matte schon, ja.
1: Kao weis un flau, in se setz la liuk ideal per esse, a presa creativs. Che è un special, vai a quitao ir e. Vous vivez une vie fiche solitaria. Questa è la scansione di.
0: Ben, ben.
1: A tutti è fiche viaggia. Allora è per me che sono svenita. Allora non so mai mettere in domanda l'idea di Lesio qua.
0: Allora,
1: solitari vuol dire alien.
0: No, insomma, qui vivo è accentuato. Sto buono essere, no?
1: Also vous avez budget vos quatre prêts, aber al esch ja dina e a viach.
0: Ja, ja, va budget visites.
1: Osa eba, das ja unde diskussiona in a massa, nu se sem au probia busta in tot de slogans, aber ja va ich könnte geschlerte konsciens de fa i vos nemme bia o se ke per cruje travers. A si e den ju, aber nu se va na unde fa sich ja nu man meine ni i kujinan sich ja in respektive prim schon so und ihr compra.
0: Duas causas.
1: Duas tres causas. Quoi vuol di also al florin ai e mobils. E bom ocau, also vos mais, vos vais tot els contorns, also vos

0: Gut. Ja, Chef. Nus mein so gefa quella commission, choc.
1: Bien.
0: Weil nus questa sera mein so conventer wit. Alle, alle. Ha?
1: Mira.
0: Mir manca prinkenast.
1: Gradam flower.
0: Vino con la cassa, ha?
1: Quelli specie lo mette.
0: Exact.
1: Battings in keo quel.
0: So, lui c'è della il ciao.
1: Mira. Ah, lui ti è responsabile per la salata.
0: Per la salata, vai, ho dei caffè. No. Tomate, sai che è un cne?
1: Impera.
0: Impera? Florin? C'hai ai centrioli? Cetrioli?
1: Ah.
0: C'è qua?
1: Qui è gurcos.
0: Una gurca?
1: Sì. Ah. Io vai... C'è di va a Srevigneu da Vincicia, di Agenir, per caso.
0: Con la svezza, no? In te gauta che trinus.
1: Sciom.
0: A bocca ne più probabile fresche. Ha?
1: Sì.
0: Sto in spazà. Allora io prendi des... Ah. Vez budien?
1: Sì, sì.
0: Vez vus budien salata greca. Feta con cucumera.
1: Ah, sì.
0: Ha? Le fa? Allora, fuso usa per la scalire, se quel suppo.
1: C'è un cavo, se un...
0: Vin.
1: Vin, a gelle,
0: se un... Vin, sto in zonve, per fare il risotto. A ciò vanno di affidare di mo.
1: La salata?
0: La salata, vai, io vai. A ciò date ne sempre.
1: Già, già, già, qui è via.
2: Arrivederci e buona serata. Prego, buonasera.
1: Salve. C'è un... Come si chiama? Grande Impero?
2: Grande Impero, sì, come?
1: Integrale.
2: Integrale, vuole? Sì, sì. Una pagnotta intera?
1: Sì.
2: L'ultima rimasta.
1: Ah, bene.
2: A posto così, signori?
1: Sì. Mi deve essere un cucchiaio.
0: No, qual è? Picca.
1: Grazie, arrivederci.
0: Grazie. Che fu il vin?
1: Il vin, l'imbaraglietto, l'ho preso.
0: Beh. Adesso prendi il risotto. Dovrassi naturalmente in Alf.
1: In Alf, sì. Poi c'è un euro, se esci a...
0: Mi ricordo che c'è un Müller-Turga in della Svizzera, che legge. Ah, let's boicottare in Zosa l'Italia. Bu?
1: Sì. Quelli...
0: Pino grigio. Ecco, è buono mai mamma d'un per cucina?
1: Per cucina ho... Concours. Quattro.
0: Quattro? Sì. Cioè, qua è? Na, qua è
1: c'un?
0: Ciun, no, con le sis.
1: Miracci,
0: mira, quel pino grigio che fosiamo a 3 e 20 e ciun. Ha?
1: Dede, questo.
0: Tu ne vai.
1: Exact.
0: Venze tot?
1: Dede, vai.
0: Tu sei Lucens.
1: Bene, bene.
0: Adesso in venire a analizzare le nostre commissioni. A quello, nos? Io metto l'en, eh?
1: C'è solo l'en, eh? Aspetta. Lui...
0: Al qual fosse contento con noi? Tutto d'andrecce.
3: Barbara, uscite niente alla fuga. Grazie, Barbara.
4: 38 e 52.
0: Grazie a lei. Vai.
1: Sì.
0: Questo non ci hanno fatto poi,
1: eh? Sì,
0: poi il zacchi. Grazie, Fitch.
1: O se, che vuoi si calire?
0: Sì.
1: Ah, specie.
0: Allora, per finire, quella reportage da Vetrala, tira Florin Isenrink, a sia casa, singolare a causa delle colline da Lazio e senza centai e senza il più importante luogo della casa. E fa stermen tu scaul?
1: Sì, feci scaul. La strada si dina calire in che ho.
0: Qui si sotto il tec?
1: Qui sotto il tec, sì. Allora, vengi la strada sono io busci sevenzi che ho, perché in ventilatura è scion. Ma questo è un giallo bottino.
0: Ma perché nasce l'art, che voi svegliate anche se entro tons ons, se da più varga c'è un contons, un man di per di. Also, boh venius un fis de mai giù bloccadas?
1: Oh, l'engi... ein insert sind bloccadas forse schon. Que vuol dire forse bloccadas, schins vuol dire creatives, per trecciare su enter, ni... Yes, in mince cas è quella di presente la lavoro. L'engi io sarei sbocciato l'autore fa, si è dato quei automaticamente.
0: Senza aber vivere mo dell'art. Sto eve in plaz e la vita da Florin, perché c'è che resta in harmonia.
1: L'engi io prendo schon sì tutto quei che si beggia intorno a me. El mon de quei schon important kin sei e präsenz in quei sen po simplement si els niebels
0: e che je wis weiß an per to quei che ven plans projekts
1: je wis el sen classic lengi ja vai bu je wis ja sai po che dretch kin sa da vi je wis
0: Ja sa modi vi già a vusen si tjai, koi ka la comba, al mal ku la comba veni bu mendere, mo bain mir, ka vus sapes puspai esser in tec pi adils, a rest a sounds, e ja da a crea al rest, a si propi, sham fei fei de tir del previs, koi ka so es kao. Ja, grazie fei fei per quei discurs, per vossa gronda hospitalitat, a se vus la es Sono impressioni di quella casa, dell'arte, se siamo così già mai sulla pagina. Io ho fatto massa fotografie, io ho fatto in l'altro filmin. Noi vanno mattina sì anche alla homepage di Florin, alla Sonisus anche informazioni ed impressioni di quella visita che ho a Veltralla.

0: Il di per RTL.
1: Oz cu nur sinca dis. La Ligia Romontscha duei s'opposiziona pi clara il Mincegi, quei resulta d'ina evaluaziun dalla Scola Alta Professionale del Grischun, faccia per incumbenza dalla Confederaziun. La Ligia presti ben buon lavur, con translaziuns, dizionaris, cu selezions e cuors de lungac. El Mincegi vesen ins denton pauc effect, mo in public limitavo un conosci insomma las purgides. Unions ed economia privata, per exempel, mens. Expertas ed experts recomandan per quai la Ligia denter auter da se posiziona pi clar e da plidenta miglior juvenils e la diaspora, luda sviluppa la promozion da lungaz digitala e inizia miglior las reits ed ils partenaris. Il anterior chef della RAI Faisan Pierin Vincenze puspea von der Cira. Quattrons, suenter la sentenzia dall'imprima instanza, alla der Cira superiura a Turiccia viert il process d'appellazione. Ils defensurs de Vincenz ed ulterior sis accusai a mes in domanda il entir process. Certas renfaccias seggen suranadas e perscrittas e las actas seggen bu completas. La tercira superiura planisau 10 gis per quei process d'appellazion. Cu che la sentenzia vin publicada è buon conoscent. La tercira districtuale aveva sentenziau Vincenz a 3,9 mens per giun per vis contra quin con spesas privatas e svaris con investizions privatas ed alla banca. Domenica su Entermesgi è in due persone morte in un accidente sulla via della Portenza. Dentro Schiers e Grusch è in auto con numero svizzera New Silvia al contrario a Colidaus con in auto con numero italiana che niva un conter. In Lezza è in due persone morte, comunicasse la polizia. In ulteriore con passaggiera segge blessata grevamente. Il manigion svizzer in una donna ed in una fonte segge blessata in miez grev. La via della Portenza è per questa stata serata per varga 4 ore. La critica intorno al presidente della FIFA Gianni Infantino anfla negina fin. Su enter la critica dels plans da privatizzare a parte il drets pel campionato mondiale da Balapei, renfaccian las federazions continentales usa ad Infantino davi cuglienau elas e fac abus da lur confidenza. Quei scriven las federazions UEFA, CONCACAF ed AFC che rappresentan l'Europa, l'Asia, l'America del Nord e la Caribica in una declaronza comunabla. Las federazions pretenden in niev stil da manater la FIFA. I drovi in manader che s'engagi pil Balapei e bu in cam provi da domina ni predomina il Balapei. Si lunch il tema spil moment, gliauge visleun in aviala serata.
0: La saira ter RTL. Un sempre verz. Scovrides e hits. Musica non-stop.

RTR, musica non-stop. Conscovridas, hits e sempre verdes.

RTR, musica non-stop. Concert perverts. Scouvridas. E hits.

Il comün in silenzi da Peter Lanzel. Il comün in silenzi ossa taila sümgiant las anticas tarablas chalau alva in quintant. Minchatant il guitader sa chansun fa dudir el passà in silenzi da che